Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Alice Cucaro e il mio nuovo singolo si intitola Disegnarti. Mi piace definirlo come una carezza, un brano che parla di un amore segreto proibito con estrema dolcezza e innocenza, rendendola una ballata intensa, con immagini poetiche e cariche emotivamente. Spero vi piaccia e ciao a tutti!

0: Urbai Now Lazio.
1: Ciao, sono Nicco, questo è Friday, il mio nuovo singolo. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web.

0: Is that all there is?
1: No, it's never over with Ghetto Man After Dark.
2: Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non Voglio Più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: Siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 a.C., l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i Romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Sciesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sensazione. Leggo notizie nei social che mi trasmettono pensieri contraddittori. Ascolto i discorsi della gente, della radio, televisioni, che non capisco. Sento un odore acre, sa di fumo, di inquinamento. Non riesco ad individuare la provenienza. Il gusto del cibo mi sembra alterato da aromi, conservanti e coloranti. Ricerco con il tatto le carezze dolci dei miei nipoti. Vorrei riuscire ad avere la consapevolezza del mio corpo nello spazio. Ho la sensazione di non capire gli stimoli esterni che la mia mente modifica in continuazione. Il cervello rifiuta l'ipocrisia, la distruzione della natura, l'odio sociale. La mia felicità è alimentata da sensazioni. Le sensazioni si trasformano in stimoli positivi per dare un senso alla mia vita. L'amore è la sensazione che domina il mio cervello e che rende bella la mia esistenza.

sette giorni in una casa sul mare con un faro all'orizzonte. Sette parole per raccontare il tempo, la memoria, quello che resta delle persone che amiamo. Oggi svegliamo tutto, grazie a tutti voi che avete giocato con noi anche questa settimana.

0: malefico di oggi JR.
1: Così. Oggi così.
2: Hai sentito? Era partito già con un...
3: Ritorno con la voce normale, dai. Ero partito già con tipo un...
1: Manca iniziato, già c'ho voglia di picchiarlo.
3: E lo so.
1: International Party Radio Show, eccoci qui.
3: Siamo sempre qui. Finché non ci cacciano, siamo qui.
0: Sempre in due studi separati, perché Malefico DJR ha capito che se vieni qui con quella scheda audio, che è come la nostra, ne prende tante.
3: Però quindi ce ne abbiamo due, capito? Due uguali.
1: Ce l'ha concesso solo mezza volta di essere in presenza con noi.
0: Sì, perché doveva provare la scheda audio, gli è piaciuta,
3: infatti io ho fatto l'acquisto insieme, capito?
0: E Malefico.
3: Oggi il tema è molto carino, che dite, però ne parliamo dopo. Che facciamo invece in generale? Dici tu, che facciamo in generale?
1: Schifo.
3: Quello penso, quello 365 giorni l'anno, anche 366. E infatti, hai visto, abbiamo pensato la stessa cosa.
0: Quanti secoli sono che ci conosciamo io e te?
1: Sì, tra 2 anni.
3: Ci avevamo i capelli tutti e due, quindi.
0: Quei tempi. Eravamo giovani.
1: Allora, infatti, a questo punto io direi di andarci a sentire un bel po' di musica buona.
3: Sì,
1: e
3: però
1: poi andiamo a dire le solite vecchiate.
3: Aspetta,
0: questo mese, sulla prima canzone del primo blocco, c'è un preambolo del DJR.
1: Ahia.
3: Sì.
1: Quindi mettetevi seduti, mettetevi comodi.
3: È veloce. C'è un comunicato stampa molto lungo, ma abbiamo preso ovviamente il primo stralcio, perché noi siamo, come International Party, media partner del premio Vincenzo Crocitti International, e il buon Francesco Fiumarella, che è il patron del premio Vincenzo Crocitti, ci ha segnalato proprio qualche giorno fa una canzone che ha creato lui, quindi lui come proprio testo e tutta l'ideazione. È un progetto molto molto ambizioso. Allora, il gruppo si chiama AI Singers, e già dal nome si capisce su cosa si incide. E Francesco Fiumarella lancia proprio gli AI Singer, un progetto strumentale con una band musicale generata dall'AI, che segue i brani ideati e scritti dallo stesso autore. Esperimento provocatorio per evidenziare il rischio di come l'arte umana può essere ormai facilmente surclassata dall'intelligenza artificiale. E per questo ci andiamo ad ascoltare AI Singer, Maschere Giù.
4: International Party.

0: Questa è International Party.
1: James Hype, Sam Harper, Bobby Harley, che non è nella moto, Waterfall.
2: Hai visto?
1: Dimmi che ci siamo, maleggio
2: di JR. Ci siamo, c'era, ci c'era. Siamo. Mi diverto con questa.
1: Puoi picchiarlo, amore, riesci a picchiarlo.
3: Mi diverto, mi diverto con queste.
4: Sto provando. Ci sto provando, vediamo se gli arriva una pizza. Arrivano
3: gli sbrocchi a distanza, non arrivano. No, perché vedi, questa scheda audio nuova è ancora meglio, capito? Poi per come ci siamo collegati sentite anche le cagate che faccio, capito? Quindi applauso, applauso, applauso, applauso. Niente, così. No, io non sento io.
4: Mo si divertono i pupi, vabbè.
1: Basta, no, cercavo lo schiaffo.
3: Non l'ha trovato.
1: No,
4: E perché tu non te la studi come se la studi a lui?
1: No, io ho altro da fare.
4: Lui già sa tutti i pulsanti a cosa corrispondono.
3: Mi sembra ovvio, mi sembra ovvio.
4: DJ Harry sta proprio avanti per queste cose.
3: E direi che dopo questa avete sentito la bella canzone di Francesco Fiumarella? Questo è che noi siamo, ricordiamo, media partner.
1: Sì.
3: Media partner,
1: sì,
3: quindi
1: media partner del premio Vincenzo Brigitte International, anche conosciuto come Vinci Award.
3: È vero, è vero.
1: Sì, bella e profonda.
3: E poi,
1: Francesco,
3: poi veramente
1: questi temi ce li ha molto a tema.
3: Sì, è molto a cuore, magari, molto a tema.
4: Molto
1: a tema, sì.
3: Si vede che stai
4: bene.
3: Hai bisogno di ferie, di la verità, hai bisogno di ferie.
1: Un anno e mezzo di ferie.
4: Quello è qualcos'altro che avanza e ti sta fa cervello.
1: Sì, il timing avanza e manca poco, manca sempre meno.
3: Poi diremo a tutti quanti quando accadrà,
4: sì,
3: ovviamente.
4: Infatti, ragazzi, vogliamo parlare del tema della puntata o vogliamo continuare?
3: No, sì, dopo per un minuto e 40 di non aver detto nulla. Ci siamo.
1: Quindi, noi siamo i maestri.
4: Quindi, di che cosa parliamo, DJR, oggi?
3: Allora, il tema oggi è la capsula del tempo, che uno dice, che vuol dire?
1: La
3: capsula. Diciamo.
1: Ma perché c'è una capsula? Ecco che spunta il microfono di Sbrocco Romina.
3: Il tema sarebbe...
4: Penso io a fai danni.
3: Il tema sarebbe: se potessi tornare indietro nel tempo, rifaresti ciò che hai fatto? In che punto ritorneresti? Oppure avresti voluto vivere in un'altra epoca? Oppure lasceresti tutto come è stato?
4: Oppure fate un po' come cave pare, anche. Insomma.
1: Io se torno indietro mi piglio a pizza. Ecco. A due fino a che diventano dispari, se sbaglio.
3: Ah, proprio
1: comincio.
3: Così, proprio.
1: Sì.
3: Motivo. Dai, diccene.
1: Quanti DJR?
3: Diccene qualcuno,
1: duriamo,
3: dai.
1: Duriamo un'ora, ma esperienze del passato, storie, ex storiche. Decisioni di merda, quante ne vuoi?
3: Vedi, però vedi questo tema.
1: Le decisioni non prese, sempre che attenzione, non è che è più giocoso che altro.
3: Certo.
1: Ovviamente il Simone di oggi, come il noi di oggi, l'io di oggi, di chiunque noi, è anche
3: la somma, certo.
1: Del passato, bello, brutto, errori, sbagli, vittorie, sconfitte.
3: È vero,
1: tutto
3: è vero.
1: Tutto quello da cui si è imparato. Quindi, sì, in maniera goliardica, torno indietro, mi prendo a pizze. Ma realmente non so quante cose cambierei. Prendere pizze perché esci tu, pensaci prima.
3: Sì.
1: Però a prescindere, oggi sono
4: però
1: quello che sono grazie a quello.
4: Si potrebbe fare una sorta di ritorno al futuro, che ne so, dire al nostro del passato gioca testi numeri.
1: Quello sì, ma io là
3: lì potremmo fare i soldi però.
4: Quello si potrebbe fare. Allora, io una cosa che ho sempre detto, magari ci fosse la capsula del tempo, a prescindere dal discorso che ha fatto lui, che è giustissimo, io non è che mi prenderei a pizze di più a carci proprio in
3: però
4: sorvoliamo, e assisterei all'ultimo concerto dei Queen.
3: Quello penso un po' tutti, quello proprio veramente è stata la storia.
4: Quella è una cosa che ogni volta dicono: cosa faresti? Se tornassi indietro nel tempo, andrei all'ultimo concerto dei Queen.
1: Tra i Queen e Michael Jackson me li farei un po' tutti.
3: Sì. Io anche qualcuno d'italiano, io anche qualcuno d'italiano, tipo un bel De André, capito? Che pure quelli che purtroppo ce li siamo persi.
1: Mi farei
3: Lucio Dalla,
1: Pino Daniele,
4: Mango. Anche un Pino Mango.
1: Sì. Ma io ne farei anche un altro che in Italia ha fatto un'unica tappa. E io e te conosciamo una persona che l'ha visto quel concerto.
3: Chi è?
1: Il concerto romano di Frank Sinatra.
3: Il grande
1: Alessandro Bacciari.
3: Sì.
1: Lui ha visto.
3: Lui c'è stato, è vero.
4: E

0: Alex Bauer.
1: Anche. Che è ricorso da poco la scomparsa, da poco tempo.
0: L'anniversario della scomparsa.
1: Che Giorgio ha fatto un bel tributo a Giorgio ha fatto, perché ovviamente.
0: E quindi anche un Alex Baroni me l'andrei a vedere molto volentieri.
1: Invece Simone, si vorrebbe vedere nel futuro per dire prima che muore vai a vedere Sfera e basta, capito? Simone proprio è fan sfegatato, capito?
2: Sì, insieme a Gigione, quando faranno il duetto.
1: Bravissimo.
0: Mamma mia.
1: Però uno, un altro guarda, facciamo proprio una battuta così, un altro che è mancato e che sarebbe, cioè avremmo dovuto vedere, Leone di Lernia, quindi salutiamo Leone, un applauso.
2: Leone di Lernia. Ma anche un Robert Miles.
1: Lui sì, ovviamente.
2: Una visita.
1: Romina, ho visto che non lo conosci. Lo conosci Leone di Lernia? Ah, ok.
0: Assolutamente sì. No. Non ho fatto, cioè, sono rimasta un po' inespressiva perché abbiamo parlato, cioè,
1: Era per una,
0: cose,
1: per una battuta, capito?
2: Il buon Carodone era un mostro.
0: A parlare, cioè.
1: Era per una battuta.
0: È proprio paragonabile.
2: Mostro nel
1: suo
2: era un
1: mostro vero.
0: Ho capito, ragazzi.
1: Allora,
0: però,
1: a parte questo, però
2: no, ma noi siamo cresciuti con un misto tra lo zoo e Radio Globo.
1: Ecco, quindi.
2: Cioè, tra i morning show di Radio Globo e lo zoo di 105, comunque, che era un prepomeridiano, perché comunque le due è un prepomeridiano. Quelli sono un po' i nostri maestri di vita e radiofoni. Poi rubiamo un po' da tutti, abbiamo comunque la nostra identità, però diciamo siamo cresciuti a pane zoo di 105.
0: Assolutamente.
2: Pane Dragon Ball.
1: Comunque qui io vedo il direttore che rompe però c'è anche il mio momento prima, capito? Quindi dobbiamo
2: il mio minuto.
1: Dobbiamo fare il mio momento, capito?
0: E allora vai.
3: Lo sai che del DJR.
1: Lo sai che uno dei personaggi più enigmatici della storia, il monaco folle Grigor Rasputin, è passato alla leggenda non solo per i suoi poteri mistici, ma anche per una dote fisica decisamente fuori misura. Si diceva che la sua virilità fosse talmente leggendaria da permettergli imprese di forza quasi incredibili. Ma il dettaglio che ha lasciato tutti a bocca aperta riguarda le dimensioni. Le cronache dell'epoca parlano di un record di ben 33 cm di lunghezza. E la cosa più incredibile.
2: Ezio Rocco Muto!
1: E la cosa più incredibile è che, se non ci credete, potete andare a controllare di persona. Pare infatti che il celebre reperto non sia affatto andato perduto. Oggi è diventato una vera attrazione per turisti e curiosi. Si trova esposto, conservato sotto spirito, in un barattolo di vetro all'interno del Museo di San Pietroburgo. Insomma, Rasputin continua a far parlare di sé anche un secolo dopo la sua morte. Capito?
2: Sto cade Rasputin, eh?
1: L'ha fatto esporre, capito? L'ha fatto esporre. Lo sai che è un po' del
2: l'ha fatto esporre, mo non vorrei. Che fa, se è
1: tagliato.
2: Spirito, questo esporre.
1: L'hanno tagliato.
2: Capito, non è che l'ha fatto esporre.
1: Dopo morto. Certo, dopo morto.
0: Ma l'hanno messo vicino a quello di Napoleone per fare
1: la differenza, sì, che lì c'era un
2: piccolo uomo.
1: Sì, la differenza.
0: Umiliato anche nell'aldilà.
2: Sì, infatti. Non solo eri nato.
1: Ma anche, capito. E dopo questa direi che ci andiamo ad ascoltare cosa dici.
2: Però
1: dici
2: a me i tuoi lo sai che cominciano ad essere inquietanti, cioè prima mo questo col pipino sotto spirito, poi quell'altro con la capoccia sotto spirito del primo serial killer
1: ci sono queste cose strane spirito. bisogna dirle capito.
2: Tu sai ciccette sott'olio o no? Tutto sotto spirito.
0: Però lo posso dire che alcuni gliel'ho trovato.
1: È vero, anche questo me l'ha trovato lei, Quindi proprio.
2: Vabbè, detto ciò.
1: Questo l'ha trovato Romina.
2: No, Maria, io esco. Ciao.
0: Andiamoci ad ascoltare Sebastian Ingrosso e Celine Dion con New Day.
4: This is International Party.

0: Questa è International Party.
1: Matt Sassari, Usual Sonic, It Feels So Good. L'ultima canzone abbiamo appena ascoltato. Hai sentito che ingresso seria?
2: Sta proprio d'estate.
1: Ma io vorrei sottolineare l'ingresso serio, capito?
2: Sì, si sta favoreggiando.
1: Hai capito?
3: Lasciaglielo fare.
2: Si vede a distanza dallo studio tuo il DJR che si sta favoreggiando col suo inglese, sì.
1: È vero. Posso... Ma torniamo un attimo a Bomba. Qui è passata un po' in sordina.
3: Ma aspetta, DJR,
1: Aspetta,
3: vai.
1: Una cosa che è passata in sordina è che lo sai che l'ha trovato Romina, capito? Quindi io sottolineerei questa cosa.
3: L'abbiamo detto.
1: Sì, però
2: no,
1: alla fine è così.
2: Alla fine così buttata là.
1: Della
3: serie,
1: non
3: della serie uomini, fate attenzione quando passa sbrocco Romina.
2: Ma
3: cioè.
2: Serie uomini, vi sentite sto ca? E invece no.
3: Ma DJR, invece, tu, noi abbiamo detto insomma la nostra.
1: Non l'ho detto. Io diciamo che rifarei tutto quello che ho fatto, perché, come diceva bene Simone, tutto questo ci ha portato ad essere come siamo. L'unica cosa che non rifarei è una partnership con un amico di Simone. Quello, vabbè, quella la eviterei.
2: È tutto stretto.
1: Quella l'avrei evitata. No, tutte e due.
2: Sì. Il Goblin e quell'altro, fenomeno.
1: Sì, che non possiamo citare per problemi di eventuali cause, però...
2: Sì, perché lei ne ha già poche di cause, però giustamente infatti, cercherebbe l'appiglio
1: A Romina glielo diciamo nel fuori.
3: Sì, no, ho capito di che cosa state parlando.
1: Capito, hai visto.
3: Sì, perché è uscito
1: qualche collaborazione l'avrei eliminata, ma il resto...
2: A proposito dell'amica tua, sai che mi è rivenuta in mente tempo fa, più volte, perché praticamente c'è una macchina che per fortuna non c'è più e non è stata colpa mia.
1: Ecco.
2: Parcheggiata sotto casa nostra di una coppia di ragazzi, neo inquilini dell'appartamento di fronte al nostro.
1: Sì.
2: Che ha il suo login sul cofano.
1: Eccola là.
2: suo login sul cofano.
1: Eccola là.
2: Ma giuro, la macchina non c'è più, ma non è colpa mia.
1: Ecco. Non gli hai dato fuoco, di la verità.
2: Ci ho pensato più volte ad andare addosso col super pam,
1: però non l'hai fatto.
2: La macchina non ci vede più da qualche settimana. Gioco,
1: però diciamo il gioco è stato due, un passo in avanti, dai.
3: Ma adesso aspettava al tuo momento.
2: Ah, il quizzone non c'è più. Abbiamo ufficialmente qui DJR, tu che hai tutti gli effetti di me sotto mano, metti una marcia trionfale.
1: Non ce l'ho, c'ho questa di
2: Ding, ding.
1: Ti sparo, capito?

0: Gere, sta che vale fan. Te tre quarti da palazzina tua. Il quizzone non c'è più, per quale motivo? Abbiamo ufficialmente finito tutti i portachiavi di questa stagione.
1: Applauso.
2: E quindi applauso. Applauso.
0: Mille milioni di portachiavi partiti. Stanno partendo in questi momenti. Le poste si stanno sprecando le mani perché ci vedono là praticamente col carrello.
2: Infatti.
0: E voi direte: chi li ha vinti? E tocca a tutti quelli che ci hanno avuto il coraggio, quei pochi, di commentare, quei molti di scriverci. Io non so che paura avete nel commentare un post, però in tantissimi ci avete scritto in privato e, come avevamo detto, abbiamo assegnato tutti i portachiavi che avevamo. Ma era una roba tipo 500 portachiavi avevamo fatto in questa stagione. Quindi grazie, perché ricevere 400-500 commenti è stato veramente bello.
1: Grazie a Sprocco Romina che li ha spediti.
2: Hai capito? Però,
0: grazie Sprocco Romina per averli spediti tutti quanti e per tutti quelli che spedirai, perché ovviamente abbiamo fatto la prima tranche è partita, stiamo facendo partire la seconda e la terza tranche. Quindi entro l'estate
1: mi mettono il tappeto rosso quando mi vedono arrivare.
0: Arrivano le poste un po' per la panza, un po' perché sanno che gli porta tanti soldi. Intanto il Goblin rompe le balle che dobbiamo tagliare. JR, menalo, picchialo perché oggi sta da te, quindi picchialo. andiamo a sbroccoli.
1: Direi di sì. Direi proprio di sì.
3: International Party.
0: Storie di Sbroccoland. L'inno del caos. Recap. Caos in vetrina. Nella puntata precedente, Romina ha chiuso lo streaming video distruggendo il mixer con un caffè. Siamo a maggio. Il Goblin ha capito che ci piace il caos e ha deciso di incanalarlo nel format più temuto: la creazione dell'inno dell'estate di Radio Sbrocco.
1: Un inno all'estate? Deve essere serio. Un pezzo di alta qualità che non faccia vergognare la radio. Un inno che urli dignità!
2: Romina, ma ti sbagli, l'estate è ignoranza, beat potente e ritmo techno. Io ho già creato il mio sample.
0: Memo del direttore! L'inno deve essere votato dagli ascoltatori. Se i conduttori non trovano un accordo sulla base musicale, dovranno cantare tutti insieme l'inno di Radio Sbrocco. Il latino!
1: Oh, maledetto Goblin. Dunque, 3 giorni, 3 proposte. La mia proposta, la tua di JR e quella di Simone per equilibrare. Iniziamo con la mia. L'inno si chiama L'Eterno Sbrocco. Estate ti brucia il cuore, ma lo sbrocco non ha timore.
2: Troppo drammatico, troppo serio.
1: Se metti un altro suono ti uso come cavo d'alimentazione.
0: La proposta di Romina, per quanto esagerata, era almeno strutturata. Ma il conflitto con DJR stava per esplodere. Spinto dalla necessità di creare una hit in ambiente che generava solo rumore.
2: Adesso tocca al mio beat. Sentite il futuro dell'estate.

0: subito!
1: È il beat del caos!
0: No! Il tuo beat è un insulto alla musica! Il mio sbrocco è lirico! Il tuo è elettronico! Non siamo compatibili! Sta per partire lo sbroccotron lirico!
2: E non si ferma più!
3: Lo sbrocco lirico aveva neutralizzato il beat techno, ma avevamo perso tempo prezioso. Domani sarebbe toccato a Simone e alla sua ballad.
4: This is International Party.

0: dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda. Lo Shadows Light, il programma più strambo che mai.
1: E siamo noi, siamo solo noi.
0: Lui canta e in studio che... significa che ci siamo noi a condurre, ovvero il Senza Radio.
1: Il Senza Radio.
0: Già canti tu.
1: E siamo noi, siamo solo noi quelli che...
0: Questo sai cos'è l'effetto di fare questo mestiere da tanti anni?
1: Sì.
0: Ci crea dei refusi musicali in testa. Noi parliamo con le frasi delle canzoni.
1: Noi parliamo, noi cantiamo, noi ormai siamo così, siamo noi, siamo lui. Lui chi è?
0: Io sono Andrea Lombardo. E tu chi sei?
1: E io sono Angelo Franzoni.
0: Per un attimo
1: sì, ogni tanto sai, dopo tanti anni ci dimentichiamo.
0: Esatto, però non ci dimentichiamo, o meglio, a volte... non ci dimentichiamo di mangiare delle pietanze, ma non ne conosciamo le origini.
1: Ah, ecco, hai avuto una sorta di gancio per introdurre, esatto, l'argomento del giorno.
0: Se il gancio non c'è, lo prendiamo o lo riceviamo, dipende. Detto ciò, si parlerà di cibo, quindi amici, se siete a dieta, non cambiate canale, perché è cultura culinaria. In spiaggia si vedono tanti
1: la culinaria, ragazzi, è sempre una cosa bella.
0: Benissimo, e allora che facciamo? Ci pappiamo la nostra sigla.
1: Ci pappiamo la nostra sigla e cominciamo. Vai.

0: eccoci qua per una nuova puntata. La nostra missione continua, quella di portarvi ironia, di portarvi serenità, si spera, ce lo auguriamo, ma soprattutto la musica che mai ci fa stancare, anzi siamo vogliosi di musica.
1: Musica qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, e infatti noi non ci fermiamo mai. Voi magari siete in vacanza, invece noi siamo qui a condurre e a cercare di portare avanti e tenere alta la bandiera di questo programma, che oggi vi parla
0: di cibo e cibari, e soprattutto di origini di cose comunissime che nascono a volte anche per errore. La cucina è fantasia, lo sappiamo.
1: Perché noi mangiamo diverse pietanze, diversi cibi, a volte ci strafoghiamo anche.
0: Esatto.
1: Ma non ci chiediamo mai
0: come è nata questo tipo di cibo, cioè dire quella ricetta. A volte le ricette nascono per l'astuzia, l'arguzia, l'inventiva degli chef.
1: Sì, è vero, c'è tanta creatività nella...
0: Metto una julienne di zucchina fritta su un gamberetto, ci metto un pacchero e faccio la famosa pasta con zucchine e gamberetti.
1: Ah sì.
0: Quella secondo me non è un errore. Invece molte cose nascono per errore. Scopriremo dopo l'angolo tuz com'è nata la chips.
1: Ah.
0: Cioè dire la famosa patatina che mangiamo negli aperitivi, sgranocchiamo quella.
1: La patatina che crocchia?
0: No, non è nata perché voleva nascere, è nata perché è nata.
1: Ok, allora ci spiegate, ci spiegherà il nostro Andrello Bacca, lo vedo preparato sulla materia.
0: Sì.
1: E allora prima c'è l'angolino tunz di Shadows Light.

0: avete tunzato di brutto?
1: Sì.
0: Lo so.
1: Perché dopo l'angolino tunz tunz bisogna riprendersi, magari con una patatina.
0: Sì, la patatina piace sempre.
1: E va là. Allora, tu mi devi, dalla situazione, noi stiamo parlando di culinaria.
0: Sì. Sì. Quindi tra la patata e i culi della culinaria siamo a posto.
1: Diciamo parliamo di cose che si mangiano, pietanze. Ci dicevi prima dell'angolo tunz tunz
0: che molte cose che noi mangiamo comunemente e ci piacciono e non passano mai di moda, come la patatina chips.
1: Quella in busta.
0: Nasce per un errore o per una diatriba, meglio dire. Pensate, nel 1853 a New York nasce per uno sfogo di rabbia dello chef George Crumb Crunch, perché lui lavorava chiaramente in un ristorante e trovò un cliente molto difficile. Gli portava le patate, queste sono troppo spesse, poi gliele taglia più sottili, queste sono troppo bollenti, e come dobbiamo fare? A un certo punto gliele tagliò talmente sottili,
1: ha fatto la sfoglia di patata,
0: e gliele ha messe nell'olio più caldo con lo scopo di fargli bruciare la lingua, perché gli dava fastidio quel cliente. Il cliente assaggiò e gli piacque, buonissima,
1: e callà la patata perfetta,
0: e gli disse alla patata: perché non parli? Da quello sfogo di rabbia del Mr. Crumb dilagò questa moda, e ancora oggi noi siamo dipendenti dalla patatina.
1: Tutti vogliono la patatina,
0: tutti la vogliono. Vedi, non tutti sapevano questa storia qui, che potrebbe essere, amico all'ascolto, un domani ti trovi a un quiz con Gerry Scotti che ti fa la domanda, adesso la
1: esatto,
0: sai, e penserai a noi poveri piccoli
1: al
0: 1853 a New York.
1: Pensa che io mi veniva in mente della patatina la pubblicità di un famoso che diceva: io di patata
0: lo sapevo io, vabbè, musica, ok.

0: porno.
1: La musica mi piace.
2: Dance for me.
1: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: E ritorniamo tra una patatina e l'altra, dopo aver ascoltato anche, perché i brani ci sì. sono, sai, c'è il brano da patatina, cioè da tipico momento magari di pausa, di break, sì. di aperitivo, fate
2: certo,
1: voi.
2: Certo, c'è il brano da patatina,
1: non è che tu mentre mangi la patatina ti ascolti Marco Mengoni.
2: Allora facciamo così, più che brano da patatina lo possiamo chiamare il brano da aperitivo, no?
1: Il brano della patata, no? Il brano da aperitivo. Sì, bravo.
2: C'è la musica apposta per potersi prendere l'aperitivo in scioltezza, in rilassatezza.
1: Oggi quando tu dici aperitivo magari pensi a un brano lounge.
2: Sì, lounge chill out.
1: Un brano chill out, jazz. Che poi magari non ti piace, però fa
2: sì,
1: figo.
2: Però fa figo.
1: E tra un po' scopriremo, a proposito di forme simili.
2: Sì.
1: Forme
2: di patata?
1: Il cornflakes, il cornflakes, se, sì. se lo analizzi è come se fosse una patatina piccola.
2: Ah, ecco, la mini patatina.
1: Anche la mini patatina, no. Cioè, perché la patata come la fai è buona.
2: La patata è sempre patata, insomma, non è che cambia.
1: Invece qua è il cereale che comanda.
2: Ah, eccola.
1: E anche lì c'è una storia che tra un po' vi sveleremo. Per dire che molte cose comunque c'è anche da dire.
2: Sai, io mi ricordo, a proposito di questa cosa, mi hai fatto venire l'illuminazione.
1: Vai, déjà vu.
2: Che è il popcorn nasce per sbaglio anche
1: è
2: quello.
1: È visto.
2: Perché? Perché praticamente c'era un deposito di mais che prese fuoco. E sto mais cominciò a scoppiare.
1: Esatto.
2: E quindi da lì è nato il popcorn.
1: Ma che sono queste cose? Che mais l'avessi detto. Ma bruttissima questa.
2: Questa no, aspetta ragazzi, qua chiudiamo la baracca.
1: Questa la tagliamo. Più che altro parliamo di cibi e delle loro origini.
2: Oh, che origini
1: spesso
2: hanno?
1: sono curiose. Allora, il cornflakes, sì. Io me lo ricordo. Te lo ricordi il cornflakes?
2: Il cornflakes, sì.
1: La moda del cornflakes, possiamo dirlo noi, che abbiamo vissuto gli anni 90 in maniera intensa. È scoppiata lì in Italia, non è che c'era il complex negli anni 80, confermi tu?
2: Sì, confermo.
1: E poi iniziano le pubblicità, faccio un nome non perché devo favorire una marca, ma perché fu inventato dai fratelli Kellogg, che poi anche come brand continuano.
2: Era il lontano 1894.
1: Esatto, quando i fratelli Kellogg dimenticarono del grano cotto sul fuoco. Questo che fa? Col calore si è raffermato. Si è spezzettato, lo tostarono per non sprecare il cibo, insomma, che stavano pensando di buttare, e lo mangiarono. Hop bacco. Ma sai che buono questo?
2: Ma sai che buono? Questo poi, mais andato a male. Cos'era? Mais grano? Cos'era? Grano cotto
1: grano
2: andato a male.
1: Cotto, poi che fecero? Il fatto della moda di metterlo sul latte, non so da dove è da origine. Qualcuno lo inzuppò nel latte e disse: hop bacco, doppio libidine coi fiocchi.
2: È buono.
1: È nata la moda.
2: Se può fare.
1: Negli anni 60, negli 70, ti mangiavi il Kellogg's. Molte mode, ci fate caso, vengono dall'America.
2: Poi se tu ci rifletti,
1: le
2: no?
1: patatine.
2: Quando
1: arrivano...
2: vai a comprare al supermercato il. Sì. Questo le sfoglie e pensi che è grano cotto andato a male, dici bah.
1: Per errore, però te lo mangi buono.
2: Poi te lo mangi.
1: Queste mode arrivano dall'America. L'invasione della patata chips arriva dall'America. Quindi la patata americana che invade
2: il corn.
1: Come che invade?
2: Il popcorn.
1: Tutto sti
2: americani. La Coca-Cola.
1: Esti americani. Ma
2: sai che la Coca-Cola era nata come.
1: Anche lì.
2: Una cosa farmaceutica.
1: Più che un errore, lì era la ricerca di qualcos'altro. Vedi come nascono le cose.
2: E poi invece è diventato quello che è diventato e si fanno le gare di rutti dopo aver bevuto litri.
1: Quella è una conseguenza. Tra un po' scopriremo invece che non solo invenzioni o errori americani hanno dato vita a grandi cibi di uso comune. Parleremo tra un po' del cono gelato. Shadow Slide.
3: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
4: Quando è partito?
3: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore?
7: Allora, vacanza per tutti! Yeah!
6: Umbria, cuore verde d'Italia.
0: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Entrati in studio dopo la pausa, sempre dalla sede dell'antico Borgo San Giovanni, con lo Shadow Slide, ovvero luci e ombre della nostra e della vostra vita. Lui Angelo Franzone, io Andrea Lombardo, in arte i Senza Radio.
1: Oh, e siamo qui oggi a parlarvi di origini di quello che noi mangiamo, perché a volte noi mangiamo e non sappiamo neanche quello che mangiamo.
0: Esatto, cosa mangiamo noi?
1: Non lo so.
0: Effettivamente oggi c'è da stare attenti, nonostante le didascalie che leggiamo nei prodotti.
1: Bisogna stare attenti.
0: Sai che l'Europa ha lanciato un monito?
1: Sì.
0: Perché adesso hanno intensificato i controlli per vedere se quello che c'è scritto in etichetta corrisponde alla realtà.
1: Coincide alla realtà.
0: Esatto.
1: Allora, tu avevi dato un annuncio, adesso parliamo del cono gelato.
0: Il cono. Perché il cono è nato durante un evento importante, nei primi del Novecento, all'esposizione universale di St. Louis.
1: Sì.
0: Hai capito? Dove praticamente che succedeva? Il gelato già esisteva, veniva servito in dei piattini di vetro.
1: Ecco, io questa cosa l'avevo letta tempo fa, che il gelato mica nasce servito nel cono, ma veniva servito in delle coppe di vetro, no?
0: Esatto. Nei coppetti. Addirittura nei piattini. Il gelato mangiarlo nel piattino è scomodo. Quindi il pasticcere lì, che era di origini siriane, che disse: ma come posso far sì che il gelato venga mangiato con una mano, in piedi, senza l'utilizzo
1: quindi
0: di
1: c'è
0: posate?
1: Stata l'inventiva, cioè diciamo che la mancanza, il fatto che abbia finito tutti i piattini,
0: esatto,
1: gli ha fatto acuire l'ingegno e disse: devo trovare qualcosa per vendere ancora gelato anche se non ho i piattini.
0: Prese due cialde con una ricetta persiana, cialde di ricetta persiana, non so se le cialde di cono che mangiamo oggi siano la stessa ricetta, e le arrotolò proprio a forma di cono e creò quello che in napoletano chiamiamo Ucupdil.
1: Hai capito? Perché ecco, questa cosa mi fa venire in mente
0: Ucupdil,
1: che quando ero bimbo,
0: sì,
1: ma credo si faccia anche oggi,
0: sì,
1: che c'erano le feste di paese,
0: ecco,
1: e c'era
0: il coppo
1: che vendevano
0: le americanelle, le arachidi,
1: le arachidi, la frutta secca, diciamo, okay, no? Sì. Si chiamava in gergo americanella.
0: Okay.
1: E facevano queste cose, erano bravissimi a creare un cuppetiel di carta,
0: esatto,
1: che riempivano di frutta secca varia,
0: esatto,
1: e tu te la portavi in giro e mangiavi,
0: esatto.
1: E allora questo qui ha inventato invece un cuppetiel di come dire, di cialda di gelato che poi tu puoi mangiare.
0: L'utilizzo del cono nelle cibarie mi fa venire in mente quando negli anni 80 le normative sull'igiene e la sicurezza erano, sì, ben diverse. Tu andavi al mercato del pesce e te lo arrotolavano in un cuppetiello fatto di carta di giornale che il pesce si prendeva d'inchiostro di sapore, che era una meraviglia.
1: Pensa che quando ti scartavano nella carta bianca, per,
0: sì,
1: esempio, ti facevano la carta bianca e tu prendevi delle seppie, dei polipi, insomma,
0: certo,
1: poi la carta diventava tutta di colore, perché l'inchiostro,
0: nonostante
1: te lo
0: tutto, siamo sopravvissuti, nonostante tutto, va bene. Vabbè. Ne parliamo ancora, ma ovviamente
1: tra cuppetiel
0: e cono gelato ci andiamo a fare un cono?
1: Sì,
0: dai. Aia!

0: Ed eccoci qua, la musica salva programma, possiamo dirlo?
1: La musica salva programma, sì, perché insomma è questo, la base di tutto ciò, di questo programma è sempre la musica. Poi ci sono le parole inutili tue,
0: parole
1: e anche quelle lì, no? Che c'è la doppia commistione, esatto. Potremmo fare una ricetta, no? Tra le parole tue e le parole mie, mm, e viene fuori una gran cagata.
0: Va bene, oggi si parla di cibi e delle loro origini, perché molte volte noi mangiamo cose anche proprio giornalmente. Abbiamo parlato della patatina e il cono gelato d'estate, ma vuoi mettere il cono gelato d'estate?
1: Bellissimo, quella è una bella invenzione sicuramente. Poi io avevo la curiosità,
0: sì,
1: di sapere come è nato il sandwich.
0: Oh, oggi fa
1: figo. Come si dice questa cosa?
0: Sandwich.
1: Mi fa un sandwich.
0: Che poi più comunemente forse magari in famiglia diciamo toast.
1: Ah, ecco,
0: o pan carré.
1: Ah, è uguale, no?
0: Cioè, ma in italiano come si dice? Pan carré mi sa di francese. Toast.
1: Tramezzino.
0: Bravo.
1: Hai capito? Quanti nomi ha, ma è sempre la stessa cosa.
0: C'è anche il club sandwich, che è quello un po' più ricco, quello più.
1: Ah, sì, un pochino più.
0: Più delit. Con degli accostamenti.
1: Ma il sandwich,
0: salmone e gamberetto.
1: Dove origina? Dalla parola, credo che il sandwich. Mm. Dove è nato? Dove è nato?
0: Nasce dalle manie di un conte.
1: Ah. Oh.
0: Hai capito? C'era un conte che era accanito giocatore di carte, talmente era accanito, stiamo parlando degli anni del 1700,
1: sì.
0: Lui non aveva neanche il tempo per mangiare perché era vizioso di gioco.
1: Ah, ok, quindi stava sempre lì a giocare.
0: Avendo anche, era danaroso, suppongo, per giocare così.
1: Per
0: era
1: giocare così.
0: Ordinò della carne, ma gli disse: io non mi posso mettere lì con la forchetta a mangiare,
1: certo,
0: perché devo giocare.
1: Allora
0: lo chef disse: fagli arrivare questa carne messa tra due fettine di pane,
1: così non si sporca le mani.
0: Esatto, questa moda, che un po' ha a che fare anche con l'origine del panino imbottito, anche se in maniera diversa,
1: tipo lo dog.
0: Tu ti mangi... in questo caso deve essere una cosa molto light, molto free, molto veloce. Ecco lì, dei due fette di pane.
1: Ma a proposito di sandwich e hot dog, no?
0: Sì.
1: Cioè, perché
0: sta venendo la fame?
1: Hot dog. Mica tu ti mangi il cane.
0: Beh, dobbiamo andare a scoprire l'etimologia della parola mentre ci ascoltiamo un bel brano.

0: Eccoci rientrati in studio e mentre l'avevamo promesso andava in onda la musica, la sezione musicale dello Shadow Slide, abbiamo anche diciamo riempito la nostra bieca ignoranza. Si parla di sandwich, di come è nato, stiamo parlando delle origini di alcuni cibi tipici, ci siamo chiesti come mai l'hot dog ha questo nome che ricorda,
1: esatto,
0: il cane in inglese.
1: Esatto, perché si chiama hot dog. Noi ci siamo, come dire, informati anche attraverso l'intelligenza artificiale e insomma, a parte che se la battono USA e Germania, no? Quindi Stati Uniti,
0: sempre l'America diventa,
1: e Germania. Okay. Ma di fatto sarebbero stati gli immigrati tedeschi a portare in America questo panino col würstel.
0: Ma
1: perché si chiama hot dog? Perché gli americani sono stravaganti, no?
0: Eccola.
1: E quindi ci sono diverse teorie. Secondo una leggenda, un macellaio della Baviera ideò nel 1600 questa salsiccia.
0: Ucciso un cane, no?
1: Che ha chiamato Dachshund, che significa bassotto, no?
0: Forse è la forma.
1: Perché la forma, esatto, cioè questa forma allungata, sta salsicciotta.
0: Quindi mangiati un cane bassotto.
1: E allora gli americani hanno pensato che somigliasse al bassotto, al corpo del bassotto, senza zampe, ovviamente.
0: Il bassotto.
1: E quindi sto salsicciotto.
0: Sì, e effettivamente poi anche la forma del cibo ispira il nome.
1: Chiaro, esatto, esatto, esattamente.
0: Un petiello ti fa venire
1: in mente. Ora, un'altra storia racconta invece che i venditori ambulanti americani hanno iniziato a sentirsi un po' come i pubblicitari. E quindi pubblicitari matti, no? E allora, per questa famosissima strada di Manhattan, che è la Madison Avenue, se siete mai stati, io per esempio non ho mai visto la Madison Avenue,
0: nemmeno io.
1: E allora è nata questa pubblicità perché gli ambulanti imitavano dei colleghi che promuovevano i panini e loro cominciarono ad urlare hot dog, hot dog, cioè cane caldo, fingendo che fossero fatti di carne di cane.
0: C'è tutta allora una teoria sui cani. In alcuni paesi orientali l'hanno presa alla lettera questa cosa, ma

0: Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
0: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Ancora Shadows Light, ancora musica, ancora senza radio, qui a parlare di cibo, mi sta venendo la fame. Abbiamo scoperto l'origine di alcune cibarie di uso comune, dalle patatine, dal sandwich, dal nome dell'hot dog.
1: E il hot dog, l'hot dog.
0: Però se loro, poco fa parlavamo che i venditori ambulanti americani spacciavano o giocavano su questo nome, cane caldo, sì, cane caldo, perché in Italia quando si usava, forse si usa ancora in alcune zone, c'è quello che fa caffè, caffè caldo, caffè, non è nato un...
1: Chi lo sa, chi lo sa, però è un fatto che il caffè italiano comunque è il caffè quello più apprezzato nel mondo, no?
0: È bello.
1: Perché c'è il caffè italiano e quello americano, ma lì non c'è confronto. Il caffè americano te lo prendi nei tazzoni, e il beverone.
0: Il beverone.
1: Invece il nostro espresso.
0: Espresso macchiato, espresso italiano non si può battere. Ma attenzione che parliamo anche di cibi, sì, legati ad alcune festività. Il panettone.
1: Oh.
0: Tutti, è una storia abbastanza conosciuta.
1: Sai che ho sempre pensato che il panettone,
0: sì,
1: è dal nome che il panettone, che è dal nome che mi fa sempre pensare a qualcosa che abbia a che fare con Tony, no? Il pane di Tony.
0: E infatti c'è
1: hai capito?
0: C'è, perché è colpa di uno sguattero se oggi mangiamo il panettone.
1: Hai capito?

0: Capito.
1: Sì, perché un cuoco bruciò il dolce della vigilia di Natale.
0: E il cuoco si chiamava Tony, vuoi vedere?
1: Ah. Il cuoco andò su tutte le furie per questo suo grossolano errore. Per salvare capre e cavoli,
0: sì,
1: lo sguattero di turno, che si chiamava Tony, salvò la situazione perché impastò tutti gli avanzi con quello che ha trovato, canditi, uvetta.
0: Ok.
1: E lo diede in pasto ai commensali.
0: E quindi e tu
1: dici, che buono sto pane, chi l'ha fatto? Tony, pan del Tony,
0: lo sguattero Tony.
1: Il pan del Tony è molto buono, pan del Tony, panettone.
0: È strano che il cuoco non si sia preso la paternità di questo, di questa invenzione.
1: A volte
0: che poi...
1: l'allievo supera il maestro, lo sguattero supera lo chef.
0: Hai capito, Tony?
1: Ci vuole inventiva, ci vuole inventiva.
0: Ma il pandoro quindi di chi è?
1: Non lo so.

0: e tra una canzone e l'altra siamo finiti a parlare di dolci natalizi. Pensate un po',
1: dolci e dolcetti, cibi e cibari, e Shadow Slide qui vi dà insomma tutte le notizie che vi servono, sì. Perché a volte noi mangiamo le cose, non sappiamo la loro origine. Abbiamo visto che, per esempio,
0: fatevi una cultura,
1: il panettone nasce da un errore e poi uno sguattero, il signor Tony
0: sguattero,
1: ha creato il panettone. Però mi chiedevo se, visto che il panettone è stato creato da Tony, il pandoro
0: da chi è stato
1: creato? Apollo d'oro,
0: non lo so, ci sarà lì una sicuramente, ma non è questa la piazza adatta.
1: Sì, allora cambiamo assolutamente
0: dalla piazza non adatta, passiamo alla pizza che è sempre adatta.
1: La pizza.
0: E se dicevamo che
1: la pizza è nata a Napoli, già
0: la maggior parte delle mode nasce dall'America, invece la pizza ha spopolato nel mondo e nasce dall'Italia.
1: Sappiamo tutti la storia della pizza, perché c'era la regina Margherita e allora
0: che
1: il
0: non
1: pizzaiolo...
0: mangia la pizza con le dita. No, no, quello è un altro. Sì,
1: è nata a Napoli, va, di.
0: Sì, sì, sì, il famoso pizzaiolo Raffaele Esposito.
1: Raffaele Esposito.
0: Che in onore della regina che si chiamava Margherita.
1: La regina Margherita, Raffaele Esposito, ha fatto la pizza.
0: Per tentare di creare una pietanza coi colori della bandiera italiana.
1: Ma voglio sfruculia! Ha tentato di creare una cosa bella!
0: La bandiera italiana, ovvero sia rosso, bianco e verde.
1: Sì.
0: O verde, bianco e rosso, fate voi. No, è verde.
1: Non
0: bianco.
1: Sai neanche come.
0: La bandiera italiana ha il verde attaccato nell'asticella.
1: Hai capito.
0: Poi c'è il bianco nel centro, sì, e il rosso nell'estrema destra.
1: È importante questo.
0: Che mettere il rosso nell'estrema destra, che solitamente è un colore di sinistra, lì faccio una battuta politica che è un paradosso. Ma attenzione, perché proprio nella ricerca dei colori della bandiera italiana, lui cosa fece? Verde basilico, bianco mozzarella,
1: basilico, la mozzarella, la pomarola,
0: la pomarola rossa in goppa.
1: E ci faccio una bella tondeggiata da pizza, pane,
0: la
1: schiacciata.
0: La regina Margherita, che già era abituata a mangiare il pollo con le dita, si leccò i baffi dopo aver assaggiato la pizza, e in onore della regina la chiamarono Pizza Margherita. Uè, andiamo le paesa!

0: E qui siamo tutti vogliosi diventati di pizza dopo questo programma. Durante questo programma,
1: ragazzi, ho mangiato
0: sono
1: la
0: arrivate
1: pizza.
0: Perché ci hanno frainteso i nostri amici.
1: Sì.
0: C'è chi ha cominciato a mandare nei nostri canali social: io voglio una pizza con la pummarola in coppa, io voglio una marinara.
1: Le belle fotografie delle pizze. Ah, che fame, ragazzi!
0: Ce l'ha portata una pizza.
1: Piuttosto che una foto, mandateci una pizza. Ecco.
0: Sì, qualcuno ci ha scambiato per. Ci faceva ci ha fatto l'ordine della pizza. Sulla pizza
1: oggi,
0: che è predominanza italiana nel mondo.
1: Oggi qui a Shadow Slide abbiamo capito che si parla di cibo, ma si parla di cibo per capire anche le origini, no?
0: Esatto.
1: Per esempio la pasta.
0: La pasta è un altro mito italiano vero che ha spopolato nel mondo. Sulle origini un attimo ci potremmo documentare, perché io avevo delle teorie, ma non so se sono vere e non voglio fare della falsa informazione.
1: Sì.
0: Sta di fatto che succede anche nel tema cibo che l'italiano all'estero tenta, ci sono quelli che si adattano, no? Io ma vado in Francia, mangio come i francesi, voglio provare la cucina, voglio provare cosa fanno in America. Poi al terzo giorno c'è una crisi di astinenza da spaghetti e pizza, che è una cosa fenomenale. Infatti gli italiani che ritornano dall'estero solitamente poi si vanno ad abboffare di pizza e spaghetti.
1: Sai che la pasta come la conosciamo oggi nasce nel Medioevo,
0: anche se
1: dice la storia che esistono delle prove di noodles a base di miglio che sono risalenti addirittura a 4000 anni fa.
0: Noodles potrebbe essere sì l'antenato della pasta, sì.
1: E gli arabi invece introdussero questa abitudine di essiccare l'impasto di grano duro per poterlo conservare e trasportare durante i lunghi viaggi nel deserto.
0: Quindi potremmo dire che l'ideazione è
1: ci sono gli arabi in mezzo, perché poi nel 1154 in Sicilia c'è la prima testimonianza storica dove un geografo arabo descrisse la produzione di una pasta a forma di fili, quindi lo spaghetto praticamente.
0: Che meraviglia!
1: Che nasce vicino Palermo, a Trabia per l'esattezza.
0: Quindi siamo anche orgogliosi che la Sicilia
1: poi,
0: abbia fatto
1: c'è stata proprio la nascita, poi la diffusione. Prima si diffuse a Napoli, e infatti è famosa la pasta napoletana, e poi si è diffusa un po' in tutta Italia. Genova, in cui si è trasformata da cibo per le classi agiate a piatto consumato da tutti. Arriva tu volevi la pasta, la pappa al pomodoro.
0: Siamo ormai vicini al rush finale e adesso facciamo testo croce.
1: Lanciamo la moneta.
0: In una faccia della moneta c'è Angelo, in una faccia della moneta c'è Andrea.
1: E quindi è una moneta con due facce? E le monete hanno tutte due facce, c'è la testa e c'è la croce. Quindi chi è la testa e chi è la croce? Se ci sono due teste,
0: decidetelo voi. Intanto sta per iniziare la quarta parte, dove c'è il momento anche 70. No, 80 e 90.
1: 80-90.
0: Voglio mettere anche il 70,
1: ma
0: non lo so. Quello che succede,
1: succede.
2: Shadow Slide.
3: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

E altro che anni 70, qui siamo nel 1968. Aretha Franklin, la più grande lei, 1968 Fank, siamo rientrati sempre su Shadows Light, la quarta parte, vinta con l'aggio della Voreta da Bè, che poi sono Angelo Franzone, quindi l'Andreone Lombardo che è già scappato via. Noi chiudiamo questa grande puntata con la storia della musica, abbiamo quindi ascoltato Fank dalla viva bella voce di Aretha Franklin, la grandissima Aretha Franklin, con un brano del 1968 che poi comunque ci ha accompagnato per tutti gli anni 70, ma adesso è arrivato il momento di ascoltare l'ottantissimo e il novantissimo uno dopo l'altro, ragazzi, che spettacolo, sentite qua, questa si urla, questa si intitola Tarzan Boy e parte con l'urlo di Tarzan che più o meno fa così. One, two.

0: Hey yeah. Ed è del 1998. Questa ovviamente è una versione remix di Blue Day degli AFL 65, 1998, prima Tarzan Boy Baltimora, 1985. Ragazzi, che storia, che storia della musica. Abbiamo aperto con Aretha Franklin, l'indimenticabile Aretha, e ovviamente siamo andati fino agli anni 80 e 90, e così, così. E lo Shadow Slight poi ha il suo momento nostalgia, che ormai è qui nella quarta parte. Ma adesso torniamo ai nostri tempi, torniamo anzi alla musica del futuro, perché c'è un brano di Maurizio Cagioni che si intitola Baci al sole, anche se ti riporta alla mente vacanze, estate, sole anche di qualche anno fa, però insomma Baci al sole è un brano fresco fresco uscito proprio quest'anno del nostro Maurizio Cagioni, che abbiamo anche avuto ospite telefonico qui a Shadows Live.
1: Sabbia calda sotto i piedi miei,

Ehi, taverna Umberto Primo con il mago Anthony. Attenzione ai santoni, attenzione, perché questo è un brano che vi mette allerta. Grandi, grandi, grandi, i taverna Umberto Primo qui a Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. È arrivato, insomma, alla conclusione. Oh yeah! E la chiudiamo storta? La chiudiamo reggae? La chiudiamo con Shaggy? Is a want me. Yeah. E allora l'appuntamento è alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Mentre noi ci rilassiamo con un brano reggae che ci fa da sigla di chiusura per questa splendida puntata di Shadows Light. Alla prossima!

0: Radio Antenna Web. Semplicemente la tua radio.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di festival del libro, di novità in libreria, di festival del cinema, di mostre di arte, festival culturali e artistici, di spettacoli teatrali. E per finire un'intervista con lo scrittore Matteo Bruschetta, che ci parlerà del suo ultimo libro di calcio. Intanto ascoltiamoci Edoardo Bennato, Tu credi?

0: E adesso spazio ai prossimi festival del libro. A Torricella Peligna in Abruzzo abbiamo il premio Jon Fante Opera Prima 2026 e Jon Fante Festival. Annunciate le tre opere finaliste del premio Jon Fante Opera Prima 2026. Piombo e Latte di Luca Mastrantonio per Bompiani, Guance Bianche e Rosse di Elisa Melon per Einaudi e Latte di Marina Zucchelli per Rizzoli. Le tre opere finaliste sono state selezionate dalla giuria degli esperti del premio composta da Sinibaldi, Carulli, Carpino e Aidala. La cerimonia di premiazione dei finalisti si svolgerà sabato 22 agosto nell'ambito della 21ª edizione del Jon Fante Festival. Il Dio di mio padre, che si terrà dal 20 al 23 agosto 2026 a Torricella Peligna. Tema di quest'anno del festival sarà la vulnerabilità presente nell'opera di Jon Fante. Per maggiori informazioni consultare il sito jonfante.org. Ad agosto torna la 14ª edizione di Sentieri e Pensieri. Anche quest'anno sono attesi Ival Vigezzo, a Santa Maria Maggiore, protagonisti della cultura, della letteratura, dello sport e dello spettacolo. Per maggiori informazioni il sito è santamariamaggiore.info/sentieri. Fino al 22 agosto, nel lago di Como a Zelbio, tornano gli appuntamenti di Zelbio Cult, tra eventi, incontri e presentazioni legati alla letteratura, alla fotografia e alla musica. Una 20ª edizione che ospita Tommaso Sacchi, Adriana Scommegna, Mimmo Di Marzio. Per maggiori informazioni consultare il sito zelbiocult.it. A Guspini, in Sardegna, Bimbi a Bordo, un festival che si terrà dal 24 al 30 agosto. Il tema di quest'anno è Corpi, mappe per abitare il mondo. Questo festival a Guspini invita grandi e piccini a mettersi in ascolto delle ragioni del corpo, quelle che non hanno bisogno di parole, ma di sensi, di gioco e di libertà. Un'edizione dedicata alla bellezza, al mutamento, alla plasticità dei piccoli e alla saggezza dei grandi. Per maggiori informazioni il sito è festivalbab.it. E sempre in Sardegna, a Seneghe, provincia di Oristano, dal 28 agosto al 6 settembre, Rabudane de Sos Poetas, settembre dei poeti, alla 22ª edizione. Il programma su settembredeipoeti.it. Vi segnalo poi tra fine agosto e inizio settembre la 74ª edizione della Fiera del Libro di Como. Per maggiori informazioni il sito è fieralibrocomo.it. Dal 27 al 30 agosto Bordighera ospita il Bordighera Book Festival, quattro giornate dedicate ai libri, alla lettura e all'incontro con autori e protagonisti del mondo editoriale. Presentazioni, incontri, caffè letterari, reading, attività per bambini e mostre animano le vie della città di Bordighera, trasformandola in un luogo di incontro e confronto dedicato alla cultura. L'ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni consultare il sito bordigherabookfestival.it. Ci sarà poi dal 4 al 6 settembre a Sarzana, in Liguria, il Festival della Mente, una rassegna dedicata alla creatività e alla nascita delle idee, con la direzione di Benedetta Marietti, giunta alla 23ª edizione. Tre giornate dedicate a nuove idee e alla curiosità che anima il pensiero contemporaneo. Per maggiori informazioni festivaldellamente.it. E anticipo poi il maggiore festival di settembre della letteratura, che è il Festival Letteratura, che si terrà a Mantova dal 9 al 13 settembre, giunto alla 30ª edizione. È uno dei festival più importanti della letteratura e il sito è festivalletteratura.it. Di novità in libreria parleremo dopo Alfa, il filo rosso.
1: Dimmi perché.

0: E adesso spazio alle novità in libreria. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta, un romanzo per Garzanti. Ambientato in Bretagna, questo libro racconta la storia di François ed Elsa. Durante una mattinata come le altre, François trova una donna priva di sensi sulla spiaggia, Elsa. Quando lei si riprende, racconta di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Inizia così una convivenza fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli, di cui François si occupa. Di Sibyl Vulks, Se potessi parlarti ancora una volta, per 360. La trama ci porta al cimitero di Dorotheenstadt, a Berlino, dove il custode Christoph ha aperto il caffè dei ricordi. A raccontare la loro storia, attorno al tavolo e al caffè ci sono Matthias, che soffre di nascosto per la morte dell'amante, Lizzie, rimasta vedova, e Jonas, un giovane che ha perso il padre, con loro tanti altri che insieme creano una compagnia degli affetti perduti. Per Wanda di Mayra Montero, la sera in cui Bobby non scese a giocare. I ricordi della dittatura cubana, la vita di uno dei più grandi scacchisti di sempre, Bobby Fischer, e due amori mancati, mentre sullo sfondo avviene la rivoluzione. Tutto questo compone il nuovo romanzo della scrittrice cubana Mayra Montero, La sera in cui Bobby non scese a giocare, un libro che inizia nel 1966, quando Fischer è un giovane talento che si trova a L'Avana per un torneo. Di Juana Cortés Amunarriz, La casa dei salici, per Edizioni Nord. È il 1943 e il villaggio di Fuenterrabía sta per ricevere la visita di Francisco Franco. Qui Mirem Mediola, rimasta vedova, ha costruito il suo piccolo baluardo di tranquillità insieme alla madre. Ma dietro una facciata di normalità, le donne della famiglia Mediola celano un segreto. Da tempo nascondono nella loro soffitta un pilota inglese, rimasto ferito durante la fuga dalla guerra in Francia attraverso i Pirenei. Di Sonia Millan, La sorella prediletta per Garzanti. La storia prende forma nella Parigi degli anni 20, dove vivono la dolce Estelle e la ribelle Olimpia, due sorelle. Quando Estelle si innamora del giovane aspirante pittore Paul, Olimpia sente crescere il peso di un segreto che non è mai riuscita a confessare. Ma ecco che il destino le separa e Olimpia decide di fare tutto il possibile per pubblicare il libro di Paul. Decenni dopo, a Roma, la giovane giornalista Caterina scopre per caso la storia di un romanzo misterioso, pubblicato da autori diversi. Di Anna Johnston, Il nuovo nome della felicità, per Corbaccio. È il primo romanzo dell'attrice australiana Anna Johnston, che tra l'altro diventerà presto anche una serie TV Netflix. La trama porta lettori e lettrici nella vita di Anna, cresciuta senza padre e al suono di una regola semplice, mai fidarsi di nessuno. Con un lavoro che traballa e una gravidanza imprevista, l'unica cosa per lei certa è che non vuole diventare come il genitore che ha avuto. Altrove, un senzatetto viene scambiato per un altro uomo e portato in una casa di riposo. Sotto il suo letto c'è una scatola rossa che contiene le poche tracce di una vita interrotta, che lo collegano ad Anna. Infine di Kiran Desai per Adelphi, La solitudine di Sonia e Sunny. Questo romanzo di Kiran Desai racconta la condizione di Sonia e Sunny, entrambi indiani ma residenti negli Stati Uniti, in bilico fra due mondi e sospesi tra la voglia di andare avanti e l'impossibilità di rompere ogni legame. Ma questa è anche la storia di un amore fragile, nato su un treno notturno e costretto ad affrontare disavventure e maledizioni. Di Festival del Cinema parleremo dopo Dua Lipa, Don't Start Now.
1: If you don't want

Adesso spazio ai festival del cinema nelle prossime settimane. Il Locarno Film Festival è la più importante manifestazione cinematografica svizzera e tra le più importanti d'Europa. Numerosi film ad essere presentati nei quattro diversi concorsi, concorso internazionale, concorso cineasti del presente e concorsi parti di domani nazionale e internazionale. Il cuore del festival è la proiezione serale di film nella splendida cornice di Piazza Grande, nel centro di Locarno. Produttori, registi e attori di fama internazionale che giungono a Locarno per presentare i loro film. Durante il Locarno Film Festival, la rotonda, come viene chiamata la gigantesca rotatoria all'ingresso della città di Locarno, si trasforma in uno spazio culturale all'aperto, dove gli artisti danno sfogo alla loro creatività, dipingendo davanti al pubblico, con band, DJ di spicco, che animano la serata con tanta energia e un ampio programma musicale. Per maggiori informazioni il sito è locarnofestival.ch. In Italia, in provincia di Verona, a posto Chiesa Nuova, avremo il Festival della Lessinia, giunto alla 32ª edizione.

giunto alla 25esima edizione dal 22 al 29 agosto a Villa Mara, provincia di Salerno. È un concorso di lungometraggi che nasce con lo scopo di dare attenzione a pellicole di valore, ma anche a film di difficile distribuzione, opere prime di giovani autori o artisti affermati, e questo per promuovere la cultura cinematografica sui linguaggi nuovi. Il sito è villamarefilmfestival.it. E andiamo in Scozia, a Edimburgo, dove avremo l'Edinburgh International Film Festival, giunto alla 79esima edizione tra il 13 e il 19 agosto. È un festival che propone a un pubblico entusiasta film innovativi, entusiasmanti e originali da tutto il mondo. Questo festival di Edimburgo è interessato particolarmente a film di registi emergenti, il cui lavoro manifesta audacia stilistica, potente uso della forma e ambizione di usare il mezzo in modo da cambiare i cliché. Il sito è edifilmfest.org. Un altro festival importante è quello che si tiene in Australia, a Melbourne, il Melbourne International Film Festival, giunto alla 74esima edizione, che si tiene tra il 6 e il 23 agosto. Questo festival forse è il più importante dell'Australia, ha un vasto pubblico di appassionati e un appuntamento importante nell'intero calendario degli eventi australiani. In mostra circa 400 film tra documentari e cortometraggi. Il sito è mif.com.au. E torniamo in Italia. Tra il 28 e il 30 agosto ci sarà la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano, giunto alla quinta edizione. La Mostra del Cinema di Bracciano è un evento annuale che si tiene a fine agosto nel meraviglioso borgo di Bracciano, ai bordi del lago. La mostra ha sezioni competitive per lungometraggi, mediometraggi, cortometraggi. Una giuria qualificata assegna il premio alla migliore opera di ogni categoria, miglior soggetto. Per maggiori informazioni consultare il sito mostracinemabracciano.com. Di mostre di arte parleremo dopo Enzo Iannacci, parlare coi limoni.

Sì, lo so. C'è la crema per le rughe. Vabbè, lo so, per questo. C'è anche la crema per le acciughe, no? E in mezzo a tutta sta ignoranza è facile anche dire, è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi.

e adesso spazio alle mostre di arte. A Rovereto, al MART, vi segnalo una mostra dedicata ad Anselmo Bucci, pitture, incisure, disegnature e scritture. Oltre 150 opere che ricostruiscono la carriera, la vita e i legami di un intellettuale a tutto tondo, offrendo al pubblico e alla critica una delle figure più complesse e code di artisti vissuti tra Milano e Parigi. Questo è il MART di Rovereto, 27 settembre. A Como, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica, una mostra dedicata a William Turner, che presenta acquerelli, dipinti del più importante pittore romantico inglese, dedicati al paesaggio italiano, in particolare su quello di Como e il suo territorio. Molte opere esposte provengono dalla collezione Tate del Tate Gallery, questo fino al 27 settembre a Como, Pinacoteca Civica. Il MAEC, Museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona, dedica una grande mostra internazionale a Gino Severini, tra i principali protagonisti dell'arte del Novecento e uno dei protagonisti del futurismo, in occasione del 60° anniversario della sua scomparsa. Questa mostra racconta il ruolo di mediatore tra mondi differenti, tra Italia e Francia, tra tradizione e innovazione, fino al 1° novembre a Cortona, Piazza Signorelli. Ai Musei Nazionali di Matera, una mostra dedicata a Mimmo Iodice, una immersione nella visione del passato attraverso immagini, frutto di un'arte fotografica trasformativa. Questo è appunto Mimmo Iodice Mediterraneo, ai Musei Nazionali di Matera, fino all'8 novembre. Alla Reggia di Venaria, a Torino, Rubino, eredità visive di tre generazioni. Un viaggio di immagini da tre generazioni di fotografi, dedicato a una singolare genealogia familiare, il Rubino, che nel corso di tre quarti di secolo si sono dedicati e si dedicano all'universo delle immagini fatte a macchina. Questo fino al 30 agosto alla Reggia di Venaria. Presso la Fondazione Accorsi Ometto di Via Po a Torino, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, alla conquista del Rinascimento. Un'importante rassegna dedicata a questo artista, vissuto a cavallo fra il 400 e il 500, in cui emerge una elaborazione frenetica delle diverse esperienze maturate che gli hanno permesso di sviluppare un linguaggio molto personale. Alla Fondazione MAS di Bologna, una mostra dedicata ad una coppia di artisti tedeschi, Bernd e Hilla Becker. Nelle gallerie del MAS di Bologna sono esposte oltre 350 fotografie originali in bianco e nero, affiancate da un ampio corpus di materiali di approfondimento. Questo fino al 27 settembre, Fondazione MAST, Via Speranza 42. Il Pellini Museum di Rimini ospita una mostra dedicata a Carlo Zauli, tra i maggiori protagonisti della ceramica italiana e della scultura del secondo Novecento. Carlo Zauli ha saputo trasformare un materiale legato alla tradizione in un linguaggio contemporaneo. Questo fino al 23 agosto. Carlo Zauli, Sensualità della forma, Piazzetta San Martino, Pellini Museum di Rimini. Il Maxxi di Roma dedica una mostra ad Andrea Pazienza, nel 70° anniversario della nascita. Non sempre si muore, questo è il titolo della mostra, tratto da un'intervista rilasciata dall'autore a Clive Griffiths. Pazienza continua a vivere nei capolavori che non tramontano, nelle opere inedite che continuano a venire fuori. Questo è il Maxxi di Roma fino al 27 settembre. Stacco musicale con Laura Pausini e poi parleremo di festival culturali.

E parliamo dei prossimi importanti festival culturali. Cominciamo col segnalare festival di musica classica e lirica in Italia e in Europa. In Italia vi segnalo il Rossini Opera Festival a Pesaro dall'11 al 23 agosto. 22 spettacoli in cartellone. Tra titoli di punta spiccano il nuovo allestimento di Le Cieges de Corinthe, diretto da Carlo Rizzi, e le riprese di pietre miliari come L'occasione fa il ladro e La scala di seta, sempre di Rossini. A Bolzano invece dal 4 agosto al 4 settembre avremo il Bolzano Festival, una rassegna che unisce grandi stelle internazionali e giovani talenti, con programma che spazia dalla musica antica ai grandi concerti sinfonici e recital pianistici all'aperto. In Trentino invece avremo i Suoni delle Dolomiti, dal 24 agosto fino al 3 ottobre. Il celebre festival di musica in quota tra le Dolomiti trentine prevede concerti eseguiti in scenari naturali unici, raggiungibili a piedi dal pubblico e dai musicisti stessi. A Macerata invece abbiamo il Macerata Opera Festival fino al 9 agosto, presso il Ferristerio di Macerata. Questo festival, giunto alla 62esima edizione, propone nella splendida cornice dello Sferisterio titoli tra cui Nabucco, Barbiere di Siviglia, Il Trovatore e Carmina Burana di Orff. A Palermo invece Palermo Classica, durante il mese di agosto, concerto inaugurale il 1 agosto. Nello Sterry Concert Hall. Questo festival a Palermo porta sul palco solisti di fama internazionale, affiancati dalla Palermo Classica Symphony Orchestra. Proseguono i concerti di opera lirica all'Arena Opera Festival a Verona. In particolare il 19 agosto è in scena Viva Vivaldi, un'esperienza multisensoriale che unisce musica dal vivo e proiezioni tridimensionali. A Milano abbiamo Milano Arte e Musica, tra il 22 e il 25 agosto, giunto alla 20ª edizione. È un festival focalizzato sulla musica antica e barocca, ospitato in luoghi storici come la Basilica di Santa Maria della Passione. Il più importante festival musicale in Europa, durante agosto, è il Festival di Salisburgo, che si tiene appunto a Salisburgo fino al 30 agosto. Il festival di musica classica più prestigioso spiccano in cartellone Così fan tutte di Mozart, Arianna Naxos di Strauss e Carmen di Bizet. Altro importante festival musicale è quello che si tiene a Lucerna, in Svizzera. Il concerto inaugurale sul lago di Lucerna unisce la musica classica di Bach alle sonorità cubane. Altri festival artistici e musicali interessanti sono per esempio il Summer Jamboree, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, Ancona, uno storico festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura dell'America degli anni 40 e 50. Vi segnalo poi il Festival Indie e Alternative Rock, dal 6 al 9 agosto a Castelbuono, Palermo, che sarebbe Leipzig Rock, ospitato nel borgo di Castelbuono a Palermo. Poi il Locus Festival, dal 7 al 14 agosto, al Loco Rotondo, Bari. 8 serate consecutive nella splendida cornice di Masseria Ferragnano, il cuore della Valle d'Itria, a questo punto il Locus Festival. In Sardegna invece a Olbia abbiamo il Red Valley Festival dal 13 al 15 agosto, il più grande festival crossover e pop urban, appunto che si tiene all'Olbia Arena. A Ferrara dal 26 al 30 agosto ci sarà il Ferrara Busker Festival, storica rassegna internazionale dedicata ai musicisti e artisti di strada del centro storico appunto di Ferrara. E per finire a Ragusa, il Ragusa Photo Festival, dal 27 agosto al 27 settembre a Ragusa Ibla, uno dei più importanti punti di riferimento per la fotografia contemporanea del Mediterraneo. In spettacoli nei teatri parleremo dopo lo stato sociale, una vita in vacanza.

E adesso parliamo di spettacoli teatrali, maggio spettacoli in grandi teatri, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Vi segnalo Acesti di Euripide, la nuova regia di Filippo Dini. La tragedia racconta il mito del re Admeto, graziato dalla morte grazie all'intervento del dio Apollo, ma solo a patto che qualcuno muoia al suo posto. Sarà la moglie Acesti a offrire la propria vita. Dopo il suo sacrificio, il lutto invade la casa reale, ma l'arrivo inatteso di Eracle cambia ogni cosa. Venuto in visita, l'eroe decide di affrontare la morte stessa per salvare la donna e restituirla al marito. Acesti, con la regia di Filippo Dini, sarà in scena al Romano di Verona dal 17 al 18 settembre, al Teatro Comunale di Treviso dal 18 al 22 novembre e al Teatro Verdi di Padova dal 24 al 29 novembre. Tutti gli uomini che non sono, il nuovo spettacolo di Paolo Calabresi, un sorprendente viaggio tra realtà e finzione, comicità e riflessione, in cui l'attore racconta con ironia e verità la sua incredibile storia di trasformista. Conosciuto per i suoi celebri travestimenti, Calabresi porta in scena un racconto, autentico e irresistibile, che mescola teatro, video e vita vissuta. Paolo Calabresi, in Tutti gli uomini che non sono, sarà in scena a Roma al Teatro Ambra Giovinelli dal 6 all'11 ottobre e poi a Napoli, Teatro Nuovo, dal 26 al 29 novembre. Umberto Orsini, grande attore, sarà in scena in Prima del Temporale, una regia di Massimo Polizio. Prima del Temporale è un spettacolo nato da un'idea di Umberto Orsini e a Massimo Polizio, un vecchio attore della mezz'ora che lo separa dall'entrare in scena per recitare il temporale di Strindberg, si ritrova nel suo camerino a rivivere i frammenti della propria vita e con essi la storia del paese del dopoguerra oggi. Umberto Orsini sarà in scena a Sarzana dal 3 al 4 novembre, a Genova, Teatro Gustavo Modena dal 5 all'8 novembre, a Brescia, Teatro Sociale dal 2 al 6 dicembre e a Donizetti di Bergamo dal 16 al 24 gennaio. La misteriosa scomparsa di W è lo spettacolo teatrale con Anne Brangiolini che segna il suo debutto alla regia con progetto personale contemporaneo. Definito dalla stessa artista un soliloquio di gruppo, lo spettacolo attraversa registi diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Penny, mescolando realtà e invenzione. E Anne Brangiolini sarà in scena a Cortina, Teatro Alexandra Girardi Hall, il 19 settembre, al Teatro Duse di Bologna, dal 25 al 27 settembre, al Teatro della Concordia Venaria Reale, il 13 ottobre, e a Legnano, il 31 ottobre. Sonia Bergamasco si esibirà in Oscar, una regia di Antonio Latella. La vicenda segue il percorso di una donna cresciuta come un uomo per volontà del padre e destinata a ricoprire un ruolo di prestigio alla corte di Francia. Sullo sfondo degli eventi che conducono alla rivoluzione francese, Oscar si confronta con i temi dell'identità, della libertà e della scelta personale. Il personaggio diventa simbolo di emancipazione e ricerca di sé. Sonia Bergamasco in Oscar sarà in scena a Firenze, Teatro della Pergola, dal 10 al 15 novembre, a Torino, Teatro Astra, dall'8 al 9 dicembre, e al Teatro Bellini di Napoli dal 12 al 20 dicembre. E per finire vi segnalo James Franco in Desert Films, una performance teatrale dal vivo con protagonisti James Franco e Blaine Kern, che parte da una serie di narrazione cinematografica che esplora la natura e il prezzo della fama. Questo lavoro riprende il personaggio ispirato a Robert Blake dal film Highway, presentandolo come una misteriosa manifestazione che affronta un giovane attore rapito e legato e pronuncia un monologo inquietante sulla seduzione e le trappole della celebrità. Desert Film con James Franco trae scena a Napoli, Teatro Piccolo Bellini dal 15 al 20 settembre, a Roma, Teatro Ambra Iovinelli dal 29 settembre al 4 ottobre, a Firenze, Teatro Saloncino Paolo Poli dal 6 al 7 ottobre e al Teatro Menotti di Milano dall'8 all'11 ottobre. Tra poco un'intervista con lo scrittore Matteo Bruschetta che ci parlerà del suo ultimo libro di calcio. E per introdurlo una mia canzone, in Champions League, tratto dal CD, Ginnica Euforia.

Sempre allo stadio, sono all'ultimo stadio. Ho passato i 70, non mi reggo più in piedi. Tra giacche e maralli, ma ho una flebo di calcio e sono già in pista. Mia moglie mi ha mollato, il tifo gli faceva schifo. Mi sono giocato tutto, cervello e pensione. A tirare calci come un ragazzino per reggere il ritmo, tra tanti giovani in mezzo al campo per non sfigurare, ho dovuto prendere un aiutino, anzi un aiutone, e mi è venuto un coccolone. Ho messo in fin di vita terapie intensive, ma che ci vuoi fare? Sono un rovinato del pallone. Quando scommetto mi sento un campione, e quando perdo ricomincio dall'inizio, fetentissimo sfizio. Non è uno sponsor, è un'ossessione.

Miguel ver una palla de rótula en Francisco Córdoba el pecho. Y solo roto por una costola, ma senza gancho non ce la faccio. Per favore, per pietà, oscurate il calcio, sono uno straccio, abolite il pallone, maledetto pallone, ormai mi sento un co.

0: Cari amici, ho il piacere di avere con noi un giornalista sportivo, Matteo Bruschetta. Ecco, Matteo Bruschetta è un personaggio molto particolare, è un giornalista sportivo, esperto di calcio soprattutto, e ha pubblicato di recente un libro molto interessante, Clamoroso ai mondiali, piccole nazionali, grandi sorprese e storie d'altri tempi. Cioè, è un libro che soprattutto parla di calcio, ma non tanto dal punto di vista calcistico sportivo, quanto dal punto di vista sociale, culturale, antropologico. Infatti Matteo Bruschetta ama soprattutto sviscerare gli aneddoti, gli aspetti che solitamente passano inosservati, le piccole nazionali, appunto le sconfitte anche, quindi aspetti clamorosi, interessanti, ma che spesso non hanno la giusta attenzione. Per cui io darei la parola a Matteo Bruschetta, questo giornalista sportivo che fra l'altro vive nella Repubblica Ceca, e gli chiederei da cosa nasce questo suo interesse verso il calcio e soprattutto di parlarci in particolare di questo ultimo libro, Clamoroso ai mondiali. Ecco, prego Matteo, se vuoi dirci la tua.
1: Piacere essere tuo ospite. La passione per il calcio nasce parecchio tempo fa, quando avevo 5 anni, dai mondiali del 1990 in Italia, e collezionavo figurine Panini e la passione è nata così. E mio padre mi comprava ogni giorno la Gazzetta dello Sport, quindi se tu potessi riannodare il filo e tornare a metà anni 90, anni 90, vedresti questo bambino che invece di giocare con gli altri bambini è lì che si legge il giornale, il quotidiano rosa. E ho coltivato questa passione sin da piccolo, insomma, e l'ho annaspiata anno dopo anno, fino a diventare prima giornalista attivo, poi nel mio piccolo scrittore. E questo è il mio quarto libro, quindi riguardano tutti i mondiali, peraltro, ecco, si intitolano i mondiali dei vinti. Cenerentola ai mondiali, c'è del calcio in Danimarca.
0: Ecco, ma tu ti sei soffermato soprattutto non tanto sulle vittorie, sulle grandi vittorie, quanto piuttosto sulle sconfitte clamorose, sulle piccole squadre, su aspetti appunto che di solito passano inosservati. Come mai questo tuo accento, questa tua attenzione sugli aspetti, diciamo, meno così da vincitore e più da sconfitto?
1: Bene, i mondiali vedono la partecipazione di tante nazionali, soprattutto ovviamente con l'ampliamento al 48 nella dimostrazione. Quindi io ho scelto nazionali che magari non venivano molto decantate nei quotidiani, nei film, nella storia dei mondiali, per poter raccontare la loro storia. Mi ha sempre incuriosito questo lato. Quindi il primo riguardava appunto le nazionali che non hanno mai fatto un punto ai mondiali. Io ho estrapolato un po' le loro storie e le ho raccontate. Il primo invece riguarda sì piccole nazionali, però da un punto di vista di sorprese. Quindi le perdenti in questo caso sono le grandi nazionali, Argentina piuttosto che Italia, Francia, Inghilterra, Spagna, e racconto le loro sconfitte contro piccole nazionali. Ecco. Quindi a me ha sempre incuriosito l'underdog, l'outsider, la piccola squadra che batte la grande. Ecco. Ho sempre fatto il tifo per loro. E ti raccontavo prima dei mondiali d'Italia 90, e appunto io ricordo questo Camerun che sconfisse l'Argentina nella partita inaugurale, ed è il mio primo ricordo di calcio. Ecco, quindi ho deciso di dedicare a loro questo mio libro.

0: E proseguiamo la nostra intervista con lo scrittore Matteo Bruschetta. E però tu, oltre al calcio, da quanto ho capito, tu dedichi anche particolare attenzione ad aspetti sociali, culturali, a tutto quello che ci sta dietro il calcio, il mondo del pallone. Quindi ti sei fatto un'idea anche dell'impatto che ha il calcio a livello di fenomeno sociale e culturale. Quindi cosa ti sembra particolarmente interessante, originale del fenomeno calcistico in generale?
1: Bene, è proprio così Paolo. Diciamo che io ho, nello scegliere le storie da raccontare, oltre al fattore calcistico, devono avere un background interessante dal punto di vista politico piuttosto che sociale. Ti faccio alcuni esempi rispetto all'ultimo libro, Clamorosa ai Mondiali. Io ho raccontato la storia della nazionale degli Stati Uniti che sconfisse l'Inghilterra. Ed era imbottita di figli di immigrati italiani, quindi io ho estrapolato la loro storia, ho raccontato di questi, erano peraltro tutti lombardi che si trasferirono a St. Louis nel Missouri, e ho un po' raccontato come avveniva il viaggio dall'Italia, prendevano il treno da Milano, andavano fino alle Alpi. Poi passavano del tempo in nave, dovevano mille vicissitudini, insomma. Quindi ho scelto storie che non avessero solo la parte calcistica interessante, ma che avessero anche un background a 360 gradi. Ti posso fare degli altri esempi. Nello scegliere l'Algeria, ho parlato dell'indipendenza e della guerra d'Algeria con la Francia negli anni 60. O nel parlare della Bulgaria degli anni 90 ho affrontato la caduta del muro di Berlino e della fine del periodo socialista. Ecco, quindi ogni nazionale ha un qualcos'altro da raccontare, oltre alle vicende calcistiche.
0: Quindi tu hai legato il fenomeno calcistico, hai legato la singola partita ad aspetti storici legati al momento, quindi hai fatto un collegamento di tipo storico-sociale per ampliare un po' la vista, la visuale che di solito da parte dei giornalisti sportivi è concentrata esclusivamente sul lato tecnico, mentre tu hai allargato, diciamo, questa prospettiva che mi sembra, ecco, un'operazione molto, molto interessante.
1: Così Paolo, ho cercato insomma di non limitarmi al campo, ma di parlare anche quello che succedeva fuori dal campo. Se avessi trovato personaggi interessanti con qualche storia più carina, insomma, da approfondire, ecco, io mi sono concentrato più su di loro rispetto che a quanto hanno calciato un pallone. Altra storia interessante potrebbe essere quella della Corea del Nord, ecco, che è abbastanza conosciuta in Italia per la vittoria contro gli azzurri nel 1966, però è stata sempre raccontata in maniera un po' faziosa dalla parte italiana. Ecco, io mi sono più concentrato invece dalla parte nordcoreana, cercando di capire come questi conosciuti venuti dall'Oriente si fossero inseriti in un contesto totalmente diverso per loro, come potrebbe essere il nord-est inglese. Ecco, io ho provato a raccontare il rapporto tra locali e ospiti, insomma, ecco, invece di concentrarmi soprattutto sull'Italia, come è giustamente sempre stato fatto nel nostro paese.
0: Quindi allora ringraziamo Matteo Bruschetta per questa sua intervista che ci ha permesso di sviscerare un po' un lato non conosciuto del mondo del calcio, un lato fatto anche di appunto sorprese, di aneddoti, di aspetti culturali, antropologici, soprattutto dalla parte della piccola nazionale, dalla parte anche dello sconfitto. E ricordiamo ancora il suo libro Clamoroso ai mondiali, piccole nazionali, grandi sorprese, storie d'altri tempi che è possibile acquistare su Amazon e su librerie online.
1: Se qualcuno fosse interessato, mi può scrivere a clamorosoimondiali@gmail.com e starò ben felice di far sapere loro.
0: Perfetto, grazie ancora Matteo e in bocca al lupo per il tuo libro.
1: Viva il lupo Paolo, grazie a te per l'ospitalità, è stato un grande piacere.
0: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per
2: proposte, commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

Un salutone a tutti voi, cari ascoltatori. Eccoci nuovamente insieme per ascoltare tante belle canzoni made in Italy. Età media della scaletta musicale, direi che stiamo intorno a 30 anni. Ringraziamo Antenna Web per il grammofono gentilmente prestato e, detta quest'ultima castroneria, mi precipito a presentare i primi quattro brani. Renato Zero, Mi vendo, Zucchero, Rispetto, Annalisa, Una finestra tra le stelle, Claudio Baglioni, Poster. Se i dischi sono gracchianti, non fateci caso e buon ascolto!

0: compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.
1: Enzo Vitabile, Tutte Igual Song e Creature, e scusate la dizione, Luca Madonia e Franco Battiato, Quello che non so di te, Arisa la notte, Giordana Angi, La tua eredità.

confusione. Ti piace stare male perché a te manchi te. E quando tutto non ti basta e tutto il resto va a puttane, quello che sai fare è scappare. Mi hai messo in un cassetto bello stretto in cui frugare. Quando tutto ti va male vuoi volare. Mi hai messo le ali, mi hai detto di andare. Io ho volato ed ora resto su, ma non ti porto più.

0: Ricordando senza nessuna nostalgia il vecchio servizio militare, Fabio Concato canta Ciao amore, Gianna Nannini lontano dagli occhi, Cesare Cremonini buon viaggio.
1: Ciao amore, come va la tua vita? Io qui dentro sto bene e non mi costa fatica. Mi piace, ho imparato a marciare, domani che forte.

Per alzare l'età media delle nostre canzoni andiamo nel 1978. Leano Morelli, Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. Luca Carboni, Madre. Ultima canzone, Francesco Guccini, Vedi cara.

Dopo tanti piacevoli ricordi musicali, siamo arrivati ai saluti finali. Non strappatevi i capelli perché il prossimo appuntamento è vicino. Un grazie per la vostra partecipazione e un grazie pure ad Antenna Web. Un saluto a tutti!

Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 a.C., l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i Romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Sciesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso. Era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La piuma. Una bianca piuma sospinta dal vento nel cielo, di un celeste con venature blu. Vorrei essere al posto di quella piuma e godere delle bellezze della natura. Il mio desiderio si è trasformato in realtà virtuale che vive cullata dal vento. Le immagini scorrono sotto di me, gli alberi con le loro chiome, i prati fioriti, i fiumi che scorrono verso il mare, rumori che si sommano alle immagini, profumi che inebriano tutto il mio vagare, il cielo pieno di vita con uccellini che incantano con il loro cinguettio. Improvvisamente un aereo lascia la sua scia, rompendo la magia della natura. Il cielo sembra confondersi con il mare e non riesco a distinguere dove finisce il cielo e inizia il mare. L'orizzonte è così lontano e il sole alto piano piano cala. E l'orizzonte di color rosso lascia lo spazio alla notte stellata. La luna con il suo bianco sembra invitare la piuma in un'altra dimensione. È arrivata la fine del mio viaggio.

sette giorni in una casa sul mare con un faro all'orizzonte. Sette parole per raccontare il tempo, la memoria, quello che resta delle persone che amiamo. Oggi svegliamo tutto, grazie a tutti voi che avete giocato con noi anche questa settimana.

0: Il libro segreto di questa settimana era Gita al faro di Virginia Woolf, pubblicato nel 1927 e considerato il suo capolavoro e uno dei romanzi più importanti del Novecento in assoluto. Virginia Woolf nacque a Londra nel 1882 in una famiglia di intellettuali. Il padre era un critico letterario importante, la casa era piena di libri e di scrittori e Virginia crebbe in quell'atmosfera densa e stimolante, ma anche asfissiante a tratti, come sanno essere certi ambienti troppo colti e troppo sicuri di sé. Da adulta divenne il centro del Bloomsbury Group, il circolo di artisti e intellettuali più influenti della Londra nel primo Novecento. Un mondo di idee, di conversazioni, di libertà intellettuale che per l'epoca era quasi rivoluzionaria. Ma Virginia Woolf non fu solo una figura sociale brillante, fu una delle scrittrici più innovative che la letteratura abbia mai avuto. Inventò un modo di raccontare che porta ancora il suo nome, il flusso di coscienza, che segue i pensieri dei personaggi nel modo in cui i pensieri esistono davvero. Non in ordine, non con logica lineare, ma sovrapposti, interrotti, associativi. Gita al faro è tra i suoi romanzi quello più autobiografico. La casa sulle Ebridi è la casa dove lei trascorse le estati da bambina. Mrs. Ramsey e sua madre, Julia, morta quando Virginia aveva 13 anni. Mr. Ramsey e suo padre, Leslie, con tutto il suo genio ingombrante e la sua incapacità emotiva. E Lily Briscoe, la pittrice che cerca di finire il suo quadro, e in qualche modo Virginia stessa, l'artista che cerca di capire il mondo attraverso quello che crea. Virginia Woolf morì nel 1941, a 59 anni. Lasciò una lettera a suo marito Leonard, una delle lettere d'amore più belle che siano mai state scritte. E lasciò una serie di romanzi, saggi e diari che continuano a essere letti, studiati e amati in tutto il mondo. Mrs. Ramsey muore a metà libro in una parentesi, eppure è presente in ogni pagina che segue, nei pensieri di Lily, nei silenzi del marito, nella forma stessa di quella casa che lei aveva tenuto insieme per anni. Questo è il miracolo di questo romanzo. Le persone che amiamo non scompaiono quando non ci sono più, continuano a vivere in noi, nel modo in cui guardiamo le cose, nel modo in cui ricordiamo. Sette parole: luce, presenza, tempo, pittura, attesa, compimento. E la parola che le tiene insieme tutte, la parola di questa settimana che le racchiude, è tempo. Non quello dell'orologio, lineare, indifferente, uguale per tutti. Quello della memoria, dell'emozione, della perdita. Quel tempo interiore che non segue le lancette, che va più lento nei momenti felici e più veloce in quelli che vogliamo trattenere. Che porta via le persone e le conserva insieme, senza contraddizione, che fa sì che Mrs. Ramsey sia ancora lì, in quella casa, in quella luce, anche adesso che abbiamo chiuso il libro. Da lunedì si ricomincia un libro nuovo, un'altra voce, un altro mondo. Buona domenica da Antonio Torretti, appuntamento domani con un nuovo libro.
1: Piccole grandi parole, pagine d'estate.
2: Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que Jesús es acción y movimiento, no cinco letras formando un nombre. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo.
3: Va ora in onda, Insieme festeggiando Dio, conduce Enrico.

era inerme, acqua e terra. Dopodiché Dio alitò nelle sue radici la sua vita. E Sant'Agostino, con il suo maestro interiore, ci vuole portare, ci vuole condurre proprio a questa esperienza, a questa consapevolezza. Noi siamo figli di Dio, lo respiriamo tutti i giorni. E puoi contare tu il tuo respiro? No, perché Dio è infinitamente piccolo e nello stesso tempo infinitamente grande. Dio è così grande che decide di farsi piccolo. Nel grembo di Maria nasce Gesù per venire a salvare te e me. Questo ci insegna Sant'Agostino. Allora, bando alle chiacchiere, continuiamo a conoscere questo maestro interiore. Agostino ha studiato se stesso per entrare nella logica divina, per percepire la sua volontà e vivere già su questa terra un pezzo di paradiso. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Tu sei grande, Signore, e l'uomo vuole lodarti, una particella del tuo creato che si porta attorno il suo destino mortale, che si porta attorno la prova del suo peccato e la prova che tu resisti ai superbi. Eppure l'uomo, una particella del tuo creato, vuole lodarti. Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi, perché ci hai fatto per te e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te. Che io ti cerchi, Signore, invocandoti, e ti invochi credendoti. Ti invoca, Signore, la mia fede, che mi hai dato e ispirato mediante il tuo Figlio, fatto uomo, mediante l'opera del tuo Annunziatore. Agostino si converte all'amore della sapienza immortale. Quel libro, l'Ortensio di Cicerone, devo ammetterlo, mutò il mio modo di sentire, mutò le preghiere stesse che rivolgevo a te, Signore, suscitò in me nuove aspirazioni e nuovi desideri, svilì d'un tratto ai miei occhi ogni vana speranza e mi fece bramare la sapienza immortale con incredibile ardore di cuore. Così cominciavo ad alzarmi per tornare a te, come ardevo, Dio mio, come ardevo di rivolare dalle cose terrene a te, pur ignorando cosa tu volessi fare di me. La sapienza sta presso di te. Del suo fuoco mi accendevo in quella lettura. A quel tempo, lo sai tu, lume della mia mente, io ignoravo ancora le parole dell'Apostolo. Pure una cosa sola bastava a incantarmi in quell'incitamento alla filosofia. Le sue parole mi stimolavano, mi accendevano, mi infiammavano ad amare, a cercare, a seguire, a raggiungere, ad abbracciare vigorosamente, non già l'uno o l'altra setta filosofica, ma la sapienza in sé e per sé, là dov'era. Così una sola circostanza mi mortificava entro un incendio tanto grande, l'assenza fra quelle pagine del nome di Cristo. Che cosa desidera l'anima più ardentemente della verità? Di che cosa dovrà l'uomo essere avido? A quale scopo dovrà custodire sano il palato interiore, esercitato il gusto, se non per mangiare e bere la sapienza, la giustizia, la verità, l'eternità? La verità è nell'uomo interiore. Ammonito da quegli scritti a tornare in me stesso, entrai nell'intimo del mio cuore sotto la tua guida e lo potei perché divenissi il mio soccorritore. Vi entrai e scorsi con l'occhio della mia anima, per quanto torbido fosse, sopra l'occhio medesimo della mia anima, sopra la mia intelligenza, una luce immutabile. Non questa luce comune, visibile ad ogni carne, né della stessa specie, ma di potenza superiore. Quale sarebbe la luce comune se splendesse molto, molto più splendida e penetrasse con la sua grandezza l'universo? Non così era quella, ma cosa diversa, molto diversa da tutte le luci di questa terra. Neppure sovrastava la mia intelligenza al modo che l'olio sovrasta l'acqua e il cielo la terra, bensì era più in alto di me, poiché fu lei a crearmi, e io più in basso, poiché fui da lei creato. Chi conosce la verità la conosce, e chi la conosce conosce l'eternità. Ciò che sento in modo non dubbio, anzi certo, Signore, è che ti amo. Folgorato al cuore da te, mediante la tua parola, ti amai, e anche il cielo e la terra e tutte le cose in essi contenute. Ecco, da ogni parte mi dicono di amarti, come lo dicono senza posa a tutti gli uomini.
affinché non abbia

abbiano scuse. Ma che amo, quando amo te? Non una bellezza corporea, né una grazia temporale, non lo splendore della luce, così cara a questi miei occhi, non le dolci melodie delle cantilene d'ogni tono, non la fragranza dei fiori, degli unguenti e degli aromi, non la manna e il miele, non le membra accette agli amplessi della carne. Nulla di tutto ciò amo quando amo il mio Dio. Eppure amo una sorta di luce e voce e odore e cibo e amplesso dell'uomo interiore che è in me, ove splende alla mia anima una luce non avvolta dallo spazio, ove risuona una voce non travolta dal tempo, ove olezza un profumo non disperso dal vento, ove colto un sapore non attenuato dalla voracità, ove si annoda una stretta non interrotta dalla sazietà. Ciò amo quando amo il mio Dio. Dopo la lettura delle opere dei filosofi platonici, da cui imparai a cercare una verità incorporea, dopo aver scorto quanto in te è invisibile, comprendendolo attraverso il creato e aver compreso a prezzo di sconfitte quale fosse la verità che le tenebre della mia anima mi impedivano di contemplare, fui certo che esisti, che sei infinito senza estenderti tuttavia attraverso spazi finiti o infiniti, e che sei veramente, perché sei sempre il medesimo, mentre tutte le altre cose sono derivate da te. O verità, lume del mio cuore, non vorrei che fossero le mie tenebre a parlarmi. Riversatomi fra gli esseri di questo mondo, la mia vista si è oscurata. Ma anche di quaggiù ancora ti ho amato intensamente. Ho udito alle mie spalle la tua voce, che mi gridava di tornare con stento. L'ho udita per le gazzarre di uomini insoddisfatti. E ora torno riarso e anelante alla tua fonte. Nessuno me ne tenga lontano, ch'io ne beva e ne viva. Non sia io per me la mia vita. Di me vissi male, fui morte per me, e in te rivivo. Parlami, ammaestrami.

Vi dico fin da adesso che per tutto il mese di agosto e settembre snellirò il mio programma. Lo renderò meno pesante, più leggero, per dare proprio spazio al nostro maestro interiore, così come ci insegna Sant'Agostino. Ora però ci inoltriamo nel clima del Vangelo di questa domenica, 18ª domenica del tempo ordinario. Chi ci separerà dall'amore di Dio? Ci invita Fra Fernando Conti dal cielo. Lui, che ha vissuto come un vero fratello francescano in quel convento della Porziuncola dove Francesco ha lasciato questa terra 800 anni fa, ha servito il Signore nei fratelli ed ora dal cielo benedice noi, perché anche noi possiamo camminare dietro il Signore Gesù, che ancora oggi ci dice: mi ami tu? Allora prendi la tua croce tutti i giorni, vieni e seguimi. Durante la deportazione in Babilonia, il popolo conosce la difficile lotta per il pane. Ripete l'esperienza dura dei padri nel tempo del deserto. Si realizza una delle conseguenze del peccato originale. Guadagnerai il pane con il sudore della fronte, ma al popolo disperso in terra d'esilio, come ai padri vaganti nel deserto, Dio provvede il pane di ogni giorno. Nello stesso tempo i profeti introducono un altro significato del pane. Ciò che fa veramente vivere l'uomo è l'alleanza con Dio, la sua vicinanza e il perdono. L'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La mensa del Signore è ricolma di cose buone e di cibi succulenti, per tutti. O voi tutti assetati, venite all'acqua, a chi non ha denari venga ugualmente. Tutte le nazioni, dall'Oriente all'Occidente, verranno a sedersi a mensa con il Dio di Abramo. Si realizza la parabola degli invitati alle nozze del figlio del re. Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti, ma tutti cominciarono a scusarsi e a rifiutare l'invito. Allora il re disse al servo: esci di nuovo e costringi ad entrare, perché la mia casa si riempia. La casa della vita è immensa e il re è contento solo quando è piena. Il padre vuole condividere la sua ricchezza con i poveri e a tutti dona con abbondanza. Egli aspetta solo che noi accettiamo l'invito. Perché spendere il denaro, il tempo e la vita stessa per ciò che non è pane e il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Quanto lavoro, affanni, sudore e lotte per un pane che perisce. Il Signore lo dona ai suoi amici mentre dormono. Quante energie impiegate nel ricercare un pane che sazi, dia la felicità e colmi le delusioni e il vuoto interiore. Così dice il Signore, riflettete bene sul vostro comportamento. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Avete mangiato, ma non da togliervi la fame. Avete bevuto, ma non fino a inebriarvi. Vi siete vestiti, ma non vi siete riscaldati. L'operaio ha avuto il salario, ma per metterlo in un sacchetto forato. Impressionante e sempre attuale questa riflessione del profeta Ageo. Rimandano all'insegnamento del maestro. La vita dell'uomo non dipende dai suoi beni. Su, ascoltatemi, porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Ci incontriamo ancora una volta con il mistero di Dio che scende in mezzo al suo popolo, vede la folla dei poveri e continua la sua opera di salvezza, sente compassione e guarisce i malati. Gesù ha il cuore che vede e si accorge della necessità del popolo che lo segue. Subito scatta in lui la compassione per la stanchezza del gregge che vaga, abbandonato dai suoi pastori. Forse Gesù si era ritirato da solo in un luogo deserto per piangere Giovanni, ucciso per la fedeltà alla missione. Ma si impone il bisogno della folla che non ha pane da mangiare. La compassione fa nascere un amore concreto e un servizio attento. La compassione diventa il buon samaritano che vede l'uomo caduto lungo la strada di Gerico. Si ferma accanto alla vittima di ladri e briganti. Si accosta a chi è stato ferito e abbandonato, presta personalmente le prime cure e poi lo carica sulla cavalcatura e lo conduce in un luogo di cura. Il samaritano è figura di Cristo pastore che va in cerca dell'unica pecorella smarrita, la raccoglie tra i dirupi, se la pone sulle spalle e la riporta all'ovile insieme con le altre. La compassione, altro nome della carità, è dunque sentire pietà e soccorrere.
Le due dimensioni non possono dividersi senza venir meno alla pienezza della carità, la compassione e attenzione e gratuità, assoluta tenerezza e concretezza. È Cristo stesso che moltiplica il pane per sfamare e nello stesso tempo si fa pane e vino per il cammino, perdono e dono di se stesso nell'offerta pasquale. Prendete e mangiate, è il mio corpo, prendete e bevete, è il mio sangue sparso per voi. Il luogo è deserto ed è ormai tardi, fanno notare i discepoli. Conceda alla folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. C'è un tentativo di separare il pane dalla parola e così spezzare l'unità della persona. Gesù risponde: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Il Signore ricostruisce l'unità nell'uomo e affida alla sua Chiesa la propria compassione operosa. Anch'essa, guardando al Maestro, attento ai bisogni del popolo, è chiamata a rivestirsi dei suoi sentimenti di accoglienza e sollecitudine, di pazienza e compassione. La Chiesa, come il suo Signore, dovrà imparare a tradurre tutto nelle opere della misericordia. Come la fede senza le opere è morta, così la compassione senza il pane è ideologia, anzi è la caricatura del Maestro. Dopo aver mangiato il pane della carità nel banchetto pasquale, chi potrà separare il discepolo dal maestro e il fratello dal fratello? Chi non offrirà ormai i 5 pani e i 2 pesci perché il Cristo li moltiplichi con la benedizione per la fame di tutto il popolo? È necessario accorgersi di tante mancanze del vino della festa, come Maria alle nozze di Cana, e invitare Gesù a compiere il segno della sua compassione.

Intanto è l'importante il rispetto della giustizia e della libertà, che tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, di sesso, di religione, di condizioni sociali. Questo è l'importante, alla base di tutto. Se tutti si lavorassero davvero più seriamente, più onestamente, anche il nostro paese starebbe meglio. E poi, appunto, il rispetto del prossimo, anche se ha la pelle di un colore diverso della sua, siamo tutti uguali. Sì, siamo un popolo intelligente governato molto male e anarchico abbastanza.

Ed ora si apre per voi, carissimi amici e amiche di Antenna Web, la rubrica L'angolo del poeta. Abbiamo terminato con le poesie di Davide Maria Turoldo, un sacerdote profeta del Novecento. Ora vi porto all'attenzione di un piccolo libricino dal titolo Biddi Timpi. Biddi Timpi in siciliano, che tradotto in italiano si capisce già e vuol dire bei tempi, di Vincenzo Giordano, Giovanni La Rosa, Edizioni del Roveto. Un breve accenno sui due autori. Vincenzo Giordano è originario di San Cataldo Caltanissetta. Coltiva la passione per il cinema. Ha partecipato con piccoli ruoli, figurazioni speciali e comparse in alcuni film, fiction, documentari, cortometraggi e serie televisive, tra cui Come il Vento, Squadra Antimafia, La Narcotici, Furore 2, Non è stato mio figlio, L'onore e il rispetto, Zero miracoli, Doc, Don Matteo, Blanca, Lupo bianco, Il sole nell'abisso, Nostro Novecento, M, il figlio del secolo, Leucos. Lettore di brani ed autore di poesie, ha ricevuto numerose attestazioni di merito in occasione di premi letterari internazionali di poesia e narrativa. Giovanni La Rosa è originario di Messina, studioso saggista, ricercatore di linguaggi visivi e performativi, curatore e organizzatore culturale. Esprime nel cinema, specie nel docufilm letterario, la sua sperimentazione poetica. Autore di numerosi saggi sul Novecento letterario, trasforma la parola critica in racconto per immagini, costruendo una filmografia che percorre memoria, letteratura e storia con lo sguardo di un narratore contemporaneo. La sua opera è un continuo attraversamento dei confini fra parola e immagine, tra passato e futuro, una ricerca viva che fa del cinema un luogo di poesia, di ricordi e di pensiero. Biddi Timpi, appunto, è un racconto poemetto che intraccia diario, memoria e poesia, un viaggio tra sogno e realtà che rievoca la Sicilia popolare dei bei tempi, dando vita ai ricordi dei carusi nelle miniere, al profumo del pane cunzato, ai riti della Settimana Santa, alle passeggiate nei vicoli assolati, ai giochi di strada e ai volti semplici della comunità. Le poesie in dialetto siciliano diventano la porta d'accesso a un mondo perduto, dove la figura materna è custode di fiabe e di gesti antichi. Il racconto si legge in avanti e all'indietro, come un cerchio che ritorna sempre all'infanzia e alla casa. Un canto d'amore alla Sicilia e un invito a non

Ed ora qui nella rubrica dell'angolo del poeta vi presento il libro Biddi Timpi, scritto a quattro mani da Vincenzo Giordano, Giovanni La Rosa, con presentazione di Rino Caputo e prefazione di Gianni Maritati. Innanzitutto la poesia. Questo libro nasce dalla necessità di raccontare il proprio mondo con le parole. E quali parole sono più dirette ed efficaci di quelle fantasmatiche, apparentemente più vaghe della poesia? Gli autori ricorrono a uno schema preliminare consueto nella grande tradizione illustre della narrativa euro-occidentale, lo scartafaccio, ritrovato, quasi per caso, che provoca curiosità, attenzione e da subito coinvolgimento. E se poi, pirandellianamente, l'interlocuzione avviene in modo dialogico, il racconto si fa anche rappresentazione viva. Ma questa sinestesia, protagonista nelle pagine del libro, tende a esaltare la vicenda di vita vissuta. Il mondo triste e a tratti afferrato dei Carusi, bambini e adolescenti sfruttati crudelmente come estrattori dello zolfo, delle miniere siciliane, il petrolio dell'Ottocento. I sentimenti ancipiti provati dagli autori sono reali e con le parole della poesia essi cercano di trasferirli al lettore, sapendo che la vita può scorrere nell'arte solo attraverso l'intensità emotiva della parola. Ecco perché si rivela adeguata e lungimirante la scelta dell'inserzione poetica, spesso pressoché lirica, tutta dialettale, come hanno dimostrato e insegnano ancora oggi Pirandello, Pasolini e Camilleri, per citare esempi eccellenti pur tra loro differenti. La voce del dialetto, che è lingua specifica dei padri e delle madri, è in grado di esprimere il significato primo e vivo delle emozioni e dei pensieri che poi gli autori dialettizzano narrativamente come lingua, l'italiano altrettanto vivace e scorrevole, davvero puntuale quanto espressivo. Il resto è inevitabilmente il tributo reso alla tradizione, da Manzoni a Pirandello, da Verga a Consolo e Sottopelle, a Vittorini e al primo Visconti, liricamente siciliano, de La Terra Trema. Autori colti, certamente, che tuttavia non fanno pesare sulla genuinità del racconto le loro premesse culturali, perché all'origine c'è la nostalgia del tempo e del luogo dell'infanzia, della prima vita sorridente, nonostante ogni bruttura circostante, e quindi per sempre Biddi Timpi. Rino Caputo. Povera poesia che abbiamo confinato ad alcuni circoli di fanatici allegramente convinti, noi, della sua completa irrilevanza pubblica. Invece la poesia è sacra e universale, la sua voce attraversa secoli e millenni per fecondare ancora oggi la civiltà. Ce lo ricorda con accenti appassionati questo libro sorprendente di Vincenzo Giordano e Giovanni La Rosa, che ruota attorno alla bellezza identitaria della Sicilia, alle sue forti e radicate tradizioni culturali e religiose. Biddi Timpi è un grido, ma non di disperazione. È nostalgia delle proprie radici, voglia di connessioni con il proprio passato e i valori che lo hanno ispirato e guidato. Emblematica in questa prospettiva è la parabola amara dei Carusi, i bambini costretti fra l'Ottocento e il Novecento a lavorare nelle miniere di zolfo per mantenere le rispettive famiglie falciate dalla miseria. I Carusi sono poesie viventi, cantano l'emarginazione ma anche la voglia di riscatto, lavorano al buio ma sognano la luce. E noi, con loro, possiamo sognare il ritorno a una vita semplice, sobria, fatta di incontri e di meraviglie, di rispetto e di profumi. Possiamo rievocare quei Biddi Timpi dove regnavano le favole senza tempo, i giochi spensierati e i legami familiari, la magia dei libri, l'incanto della lettura. Gianni Maritati. Caro diario, devo farti una confessione. Tempo fa ho trovato in casa un quaderno impolverato, rivestito da un cartoncino consumato dal tempo. Aprendolo, un mondo di parole mi ha avvolto e leggendo la storia che attraversava quelle pagine e arrivava a me, ho scoperto che il misterioso autore di quei segni incerti sulla carta mi parlava.
apparteneva ad una persona che aveva frequentato la mia casa. Di solito parlava poco, immaginavo fosse molto timido e lo credevo una persona per bene. Invece è letteralmente svanito nel nulla, scomparso da un giorno all'altro senza darmi nessun preavviso. È fuggito da casa mia come un ladro con la sua bicicletta, sparendo all'orizzonte così come era arrivato. Ho provato a contattarlo telefonicamente, ma per farla breve, l'unica traccia rimasta di lui è questo quaderno, che fosse una specie di memoriale, l'ho capito dopo. Ripensandoci, ricordo che mi aveva detto di voler diventare uno scrittore, ma non immaginavo neanche lontanamente che avesse iniziato a scrivere. In ogni caso, le sue memorie si erano fermate a casa mia e nonostante la rabbia iniziale e la voglia di distruggere il quaderno, poi l'ho letto tutto. Cosa avrei dovuto fare con quello scritto? Era nella mia casa, quindi era mio e potevo farne ciò che volevo. La tentazione di strapparlo restava forte, tuttavia non l'ho fatto ed ecco la sua storia. Ho trovato tutte le risposte che cercavo. Non solo faceva ragionamenti molto strani, ma, per assurdo, parlava letteralmente con una voce che gli rispondeva. Scriveva tutto della sua vita e delle sue avventure. Ed ora la poesia, Uscarognato. La notte non dormo, ho una rarissima forma di insonnia, è un disastro, ma non posso farci niente, mi tocca prendere i sonniferi, altrimenti resto sveglio. Che tortura l'insonnia, la solitudine ti circonda e prova a stritolarti. Io soffro di solitudine, è la mia più grande nemica, secondo me un delitto contro l'umanità. Allo stesso tempo però di giorno combatto gli assalti della noia e anche quelli della sonnolenza. La noia poi, che fardello! L'unica cosa che aiuta a difendermi dalla noia è la poesia. Sì, io scrivo poesie, le uniche amiche di cui ci si può fidare. Mi fanno sentire meno solo e mi aiutano a combattere la noia. Mi piace scrivere, mi fa sentire bene. Amo rivelare con le parole le verità del mondo. Ho iniziato a lavorare molto presto, all'età di 10 anni. Ne dimostravo di più a causa del duro lavoro. Ero un ragazzo buono, spesso piangevo e le lacrime scendevano copiose sul viso. Certe volte urlavo per la solitudine e per il duro lavoro. I miei compagni mi avevano soprannominato Ciaula, come il famoso personaggio pirandelliano. Lavoravo giorno e notte, ero sempre stanco, le mie forze diminuivano continuamente, dormivo poco e avevo sempre sonno. Le maledette gallerie dove scendevo ogni giorno erano buie, non si vedeva nulla. L'unico modo per scorgere era toccare a tentoni le pareti. Mi sacrificavo per la famiglia, la paga era settimanale e con quei pochi soldi che guadagnavo dovevo mantenere i miei fratelli e le mie sorelle. Non conoscevo nessuno nella solitudine del buio, non avevo amici, sono nato sfortunato in questa vita, perciò ho deciso di scrivere una poesia su quei momenti della mia infanzia. Così è sbocciata, Uscarognato, che lascio qui per chi leggerà queste pagine. Mentre scrivevo, avvertivo la sensazione che una voce mi sussurrasse quelle parole. Uscarognato, di Giovanni Giordano. Travagliava una perrera notte e giorno, dormiva picca e arrivava sempre sonno. Aveva 10 anni, ma pariva ciurranne. Era un caroso buono, un canusciva a noggio, era sempre solo e travagliava come un omolo. Ogni tanto ciangiva pelle dolura, le lacrime s'ammescavano con le sudura. E quando vanniava, ad Aciaula assomigliava. Da sutta c'era sempre scoro, e solo con le mani poteva tagliare lo muro. Lo pagavano ogni settimana, ma non bastavano mai le grana, gli erano sorde scottate, e aveva a campare su le frate. Aio fatto una vita chiusa intra stipertusa. Nascevo scarognato nesta vita, e sopidda, se giancapo, aia fare una vita più pulita.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 14, versetti 13-21. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Conceda alla folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Il profeta è stato ucciso barbaramente durante un banchetto grottesco per soddisfare le voglie di una danzatrice adolescente. Ma se la profezia viene messa a tacere, allora inizia la realtà, perché la profezia, se è vera, si compie. La metabolizzazione della notizia della morte del Battista richiede la solitudine di un deserto. È bene cercare un luogo fuori portata. Ma in questo spazio Gesù trova tanta gente, povera e malata. Il vuoto creato dalla fine della profezia diventa allora lo spazio della compassione. Questo è più importante di quanto possa apparire a prima vista. Se la profezia non prelude all'amore, che profezia è? Non è secondo lo spirito, ma è un vaticinio vuoto. E come ragiona la compassione? Egli vide una grande folla, sentì compassione per loro. Si parte dallo sguardo. Ci vogliono occhi per vedere, come quando si cambia canale, perché vanno in onda immagini di dolore, di fame e di malattia, e non si regge, si fa zapping per paura di essere presi, o come quando si cambia discorso per non pensare troppo a qualcosa che scardinerebbe il nostro assetto, che ci metterebbe troppo in discussione. Reggete invece lo sguardo e continuare il discorso, perché la compassione è lì che ci aspetta, che mendica i nostri neuroni, che deve essere, in fondo, solo accolta, innescata, assecondata. I discepoli non hanno questo sguardo, vedono altro. Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Va bene la compassione, ma ad impossibilia nemo tenetur. Anzi, in stato di necessità, continua il latinorum della razionalità romana, necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem. La necessità non sottostà alla legge, perché è lei stessa legge. C'è poco da decidere. È necessario, quindi, già deciso, che la gente si vada a cercare da mangiare. I discepoli usano l'imperativo. Questo non è consiglio, è dovere. Gesù dice proprio il contrario. Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare. Non occorre, alla lettera. Non è necessario. Per la compassione le necessità sono altre. Allora l'imperativo cambia. Voi stessi date loro da mangiare. Una splendida ambiguità della frase evoca che non solo ci pensino loro, ma diano proprio loro stessi come cibo, anche se la nuova traduzione ha voluto evitare questo senso. Effettivamente, non immediatamente implicato. Ma tant'è, voi siete gli attori, in prima plurale, direttamente coinvolti. È un problema vostro. E loro, qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Senza lilleri non si lallera, dicono in Toscana. Ma Gesù non sente ragioni. Portatemeli qui. Hai poco? Non è un problema. Porta qui questo poco che hai, vedrai che ne faremo insieme. La compassione non fa i conti con Piazza Affari, ma con Dio. La quantità non è il suo argomento, ma la relazione. Chi si apre alla compassione dà a Cristo quel che ha. Lui sa cosa farne.

In tempo di vacanze si apre per voi una rubrica sulla Costituzione della Repubblica Italiana e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. A tutti i giovani e a tutti gli insegnanti in ascolto di Antenna Web, fate tesoro di questi due caposaldi della vita di ogni essere umano. Da moltissime scuole sono pervenute richieste di pubblicazioni contenenti i testi della Costituzione della Repubblica. Tali richieste trovano la loro motivazione nella grandissima importanza di far conoscere agli studenti, che sono cittadini italiani, le carte fondamentali che regolano la vita della nazione e che costituiscono la base dell'educazione civica e sociale. Mi auguro che i documenti qui citati siano oggetto di studio e di approfondimento, sia per i valori, ideali, di cui sono carichi e che devono essere fatti propri e vissuti da tutti i cittadini, sia per le indicazioni operative che da essi scaturiscono e che pure riguardano la vita di ciascuno di noi, anche nelle sue manifestazioni più minute. Sono certo che gli insegnanti avranno cura di illustrare come ogni parola di questi altissimi testi abbia dietro di sé una lunga e durissima storia di lotte condotte dai popoli per la conquista delle libertà civili e politiche, dell'indipendenza nazionale e dell'autogoverno, della democrazia come forma di reggimento e di convivenza, per il rispetto della persona umana e dei più deboli, in particolare per la giustizia sociale e l'elevazione della classe operaia, e come pertanto essi vadano letti con rispetto e insieme con passione. Dobbiamo riflettere infatti sulle sofferenze dei pionieri, dei patrioti e dei partigiani di ogni tempo, che hanno donato anche la vita per permettere a noi oggi di vivere secondo questi principi e con queste regole, e insieme dobbiamo impegnarci per raggiungere ulteriori traguardi di giustizia, di uguaglianza tra gli uomini, di dignità e di pieno rispetto per tutti, essendo ancora numerose e spesso drammatiche le situazioni di contrasto coi principali enunciati in cui ancora oggi si trovano molti cittadini. Filippo Azon, assessore regionale all'istruzione della Regione Lombardia. Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Articolo 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del discernimento. Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. L'ultimo comma non si applica ai delitti di genocidio, giusto l'articolo unico della legge costituzionale 21/6/1967, numero 1. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Articolo 12. La bandiera della Repubblica Italiana è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni.

Per noi cristiani vivere la Costituzione italiana, di conseguenza essere obbedienti a coloro che ci governano, è cosa molto buona. Ma ancora di più, proprio per questo motivo, prima ancora di essere cittadini di uno Stato, a essere figli di Dio. Ora ascoltiamo che cosa ha da dire Gesù nella nostra vita. Le sue parole sono parole di vita eterna. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne. Io non giudico nessuno, e anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato dà testimonianza di me stesso. Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Proprio ciò che io vi dico, molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. In verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin dal principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta la parola di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Io non sono indemoniato. Io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria. Vi è chi la cerca e giudica. In verità io vi dico, se uno osserva le mie parole, non vedrà la morte in eterno. Confronta Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetti 14-51.

Salve brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Per tutti noi che siamo amici e anche fratelli di San Francesco, vogliamo ringraziare il Signore che lo ha fatto nascere proprio qui in Assisi, dove milioni di pellegrini ogni anno passano per incontrare quest'uomo eccezionale. Con la guida di Assisi, Storia e Arte, quest'oggi vi propongo cerimonie religiose e folklore, sempre per omaggiare questo caro fratello universale. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Cerimonie religiose e folklore. Settimana Santa. Particolarmente suggestive e toccanti sono le celebrazioni religiose del periodo pasquale. Ogni venerdì di Quaresima al tramonto viene celebrata la funzione della corda pia presso la Basilica di San Francesco. I frati in processione con la corda al collo si recano alla Cappella del Crocifisso ed inginocchiati a braccia aperte rispondono alle invocazioni e alle antifone. La funzione prende il nome delle prime parole del ritornello di un inno che si canta per l'occasione. Corda pia inflammatur dum, Francisci venerantur, stimmata insignia. Il Giovedì Santo, nella cattedrale di San Rufino, dopo la messa in cena Domini, viene rievocata la deposizione della croce. Al canto delle laudi proprie del tempo, un crocifisso del XV secolo viene staccato dalla croce e messo in un cataletto, dove viene venerato dai fedeli. Poi vengono allestiti sepolcri sugli altari principali di tutte le chiese della città. La mattina del Venerdì Santo ha luogo la processione del Cristo morto. Il cataletto con la statua del Cristo viene portato processionalmente alla Basilica di San Francesco. Lungo il percorso vengono visitati conventi di clausura. La processione è assai suggestiva per la presenza di penitenti che, vestiti di un saio, incappucciati, con una corona di spine in testa, a piedi nudi, seguono la processione, portando sulle spalle pesanti croci di legno. Alla sera un'altra processione parte da San Rufino, la statua della Madonna delle Sette Spade, accompagnata dalle confraternite e dai penitenti, viene condotta alla Basilica di San Francesco, dove si ricongiunge alla processione del

Teo quindi riparte per tornare alla cattedrale. La città per l'occasione viene illuminata solo con fiaccole, la lunga teoria di chierici, i penitenti e i confratelli, la tremula, luce delle fiaccole, il rullo a morto dei tamburi rendono questa pratica devozionale assai drammatica e toccante. Si tratta della reminiscenza di una lauda drammatica, la lauda della passione, di cui si parla negli statuti trecenteschi delle confraternite assisane e che costituiva già da allora uno dei doveri devozionali dei confratelli. Calendì maggio. Nei primi giorni di maggio si svolge una singolare manifestazione nella città di Assisi. Essa per tre giorni viene divisa nelle due fazioni che dal Medioevo al Rinascimento, combattendosi per il predominio sulla città, avevano causato distruzioni e spargimenti di sangue, parte di sopra e parte di sotto. Le due parti danno luogo ad una disfida cortese, fatta di musica, ricostruzioni d'ambiente medievale e giochi di antica tradizione popolare, alla fine della quale viene assegnato un palio. È stupefacente anche solo passeggiare per le vie di Assisi, che in quei giorni sembra essere ritornata indietro nel tempo. L'aspetto proprio della città, le bandiere, i cittadini, quasi tutti in costume, le taverne e la stessa aria che si respira contribuiscono a far rivivere un fantastico sogno di Medioevo.

Prima di lasciarci e di ricevere la mia benedizione diaconale, da Assisi faccio giungere a voi due bei pensieri. Uno, scritto da Guido De Paulis, una poesia per Francesco. La seconda, la preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco per chiedere il dono della pace. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada, su fiori ormai appassiti. A te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia, a forma di tugurio, è uscito ricco l'umile e il potente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis, di San Vito Romano. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte, come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu, nel crocifisso di San Damiano, hai riconosciuto la pace, insegnaci a cercare in lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. Ed ora, su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie, sugli amici e sull'umanità intera, scenda questa benedizione. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungo akubariki. El Señor te dé la paz. Que el Señor te don la paix. O Señor, vos dé a paz. Pocoi dobro. Mir in dobro, mege de Herr euch Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre in mia compagnia, con Insieme Festeggiando Dio.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici e amiche di Musical Chatter. Oggi mettiamo insieme due figure femminili fortissime, ma raccontate in modo opposto. Sally, che cammina dentro i propri errori e prova a salvarsi da sola. E una certa Elisa, presenza magnetica e distruttiva intorno alla quale si accende una delle canzoni più taglienti di un Sanremo. Ma partiamo con ordine. La prima, Sally, è di Vasco Rossi ed è una delle sue pagine più intime. Non è una ballata consolatoria, è un viaggio dentro una donna che ha vissuto, che ha un vissuto importante, ha sbagliato, ha sofferto e continua comunque a camminare a testa alta. Vasco la guarda senza giudicarla, quasi con pudore. Il brano funziona perché non spiega tutto, lascia spazio alle cicatrici, ai sensi di colpa, alla possibilità, alle interpretazioni e alla fine, forse, può anche essere stato giusto così, poteva anche essere il destino, ecco, quindi resta tutto molto aperto, c'è la possibilità, come nelle nostre vite. E come sempre a Musical Chatter, c'è la possibilità che noi si vada a trovare qualche curiosità particolare. Intanto, va bene, Sally è contenuta nell'album Nessun pericolo, puntini puntini, per te, pubblicato nel 1996 ed è stata scritta da Vasco Rossi, l'arrangiamento di Celso Valli. Vasco ha raccontato di averla composta di getto durante una vacanza a Saint-Tropez, dopo una serata in un locale e un ritorno in barca. Beh, comunque già un'ambientazione molto potenzialmente ispiratrice, ecco, per una canzone. All'inizio aveva pensato a una figura femminile, ma col tempo poi ha riconosciuto che in Sally era anche finita moltissima parte di lui, di se stesso. Il fascino del pezzo sta proprio in questa ambiguità. Sally è un personaggio, ma anche uno specchio. Non è la donna da salvare, ma è qualcuno che lentamente trova da sé un modo per reggere il peso della propria storia. La canzone diventerà ancora più popolare anche grazie alla versione di Fiorella Mannoia, che ne metterà in luce la dimensione più femminile e teatrale, ma senza tradirne la fragilità originaria. Vocalmente Vasco non cerca il bel canto, lavora invece sulle incrinature, sulle pause, su quel modo quasi parlato di avvicinarsi alle parole prima di lasciarle aprire. Il pianoforte e l'arrangiamento danno respiro, ma è la voce roca a tenere tutto insieme, tutto vicino. Allora basta con le chiacchiere, ascoltiamoci questa confessione senza trucco. Vasco Rossi, Sally.
2: Per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Era Vasco Rossi con una canzone che non consola, non consola subito, ma accompagna lentamente verso una possibile liberazione, un po' come quando si cresce. Ora però cambiamo energia. Da una donna che cerca di far pace con se stessa, passiamo a un'altra figura femminile, Elisa, che nel brano di Alice diventa una presenza ingombrante, quasi ipnotica. Per Elisa è una canzone nervosa, scura, molto più moderna della classica ballata sanremese. Il titolo richiama Beethoven, ma l'atmosfera è tutt'altro che dolce. Qui c'è gelosia, dipendenza, manipolazione, rabbia. Alice la canta con freddezza controllata, come se ogni frase fosse una lama tenuta ferma. Il brano vinse il Festival di Sanremo 1981. È firmato da Franco Battiato, Giusto Pio e Alice. La musica fu composta da Franco Battiato e Giusto Pio, mentre il testo nacque da Franco Battiato insieme ad Alice. Il 45 giri, perché all'epoca c'erano ancora, arrivò al primo posto in classifica e aprì alla cantante una stagione di grande successo anche a livello europeo. Per Elisa era stata inizialmente pensata però per un'altra cantante, per Giuni Russo, ma finì poi ad Alice, che la rese perfetta per il proprio timbro e la propria immagine, soprattutto quella di allora. Negli anni si è diffusa anche una lettura simbolica del testo, con Elisa interpretata come metafora della dipendenza da sostanze. Alice ha però chiarito che la canzone nacque pensando davvero a una donna e pur dicendosi contenta che potesse essere stata utile anche come riflessione su altri temi, sempre comunque molto importanti. Il richiamo a Beethoven, per Elisa, nell'incipit, è un gioco intelligente. Prende una melodia associata alla delicatezza e la sposta in un territorio tagliente, pop, rock, quasi new wave. Non c'è un ritornello tradizionale, eppure il brano resta memorabile proprio grazie alla tensione continua e alla voce profonda di Alice. Dal punto di vista vocale, Alice usa quel registro grave come una forza narrativa. Non seduce, non addolcisce affatto e non dà conforto, anzi tiene la tensione, ma la tiene a un livello accettabile, ferma come un'acqua che ribolle ma non troppo, ecco. E questo rende per Elisa una piccola scena, una piccola vicenda drammatica. Dopo la pietà ruvida di Vasco arriva la lucidità più fredda e più tagliente. Si è fatto il momento che dobbiamo chiudere la puntata a dire stop alle chiacchiere. Silvia Dini vi saluta e rinnova l'appuntamento sempre con Musical Chatter, chiacchiere e musica. E ci ascoltiamo il secondo pezzo di questa puntata dedicata a due figure femminili ormai entrate stabilmente nell'immaginario della musica italiana. Dopo Sally, fragile e resistente, adesso è la volta di Elisa, enigmatica e pericolosa. Per Elisa.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
2: Ed eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock on Air. Bentornati, bentornati all'ascolto da Renato Melengo
0: e da Marco Testoni. Ciao, ciao.
2: Ciao Marco, e mentre in copertina di Classic Rock ci sono sempre i Deep Purple, ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana con un loro nuovo disco, una foto bellissima tra l'altro, bravo Maurizio Becker, e purtroppo ci sono delle notizie che riguardano il mondo del rock, di scomparse. A questo punto, proprio in questi giorni, mentre registriamo, diciamo, dedicheremo poi un ampio spazio, se n'è andato un carissimo amico, un grande protagonista del Naples Power, Peppino Di Capri, e quindi a proposito di scomparse è doveroso un saluto, un abbraccio enorme al grande Peppino. Veniamo invece a un personaggio cui proprio Marco, tu mi hai segnalato questa doverosa attenzione che dobbiamo a una scomparsa di una protagonista del pop rock, no? di un genere rock melodico che è andato molto bene e di cui sicuramente

0: ovviamente Classic Rock parlerà, perché è successo proprio in questi giorni. Stiamo parlando di una grandissima Bonnie Tyler, un personaggio strepitoso, ha fatto grandissimi successi. E diciamo qualcosa che riguarda la sua carriera.
1: Allora, di Bonnie Tyler si dice che sia la first lady del rock gallese. La sua vita è stata quella che una volta era la vita delle rock star, che prima però facevano dei lavori umili. Lei era una commessa e cantava nei club locali la sera, finché fu scoperta da un tale scout ed è divenuta un'icona assoluta del pop rock. L'altra cosa particolare, aneddotica della sua vita, è che lei ha passato alla storia per questa voce roca, potente. Bene, quella voce roca e potente non era inizialmente la sua, ma nacque per caso dopo un delicato intervento alle corde vocali non andato benissimo, ma che invece ne causò il suo successo.
0: Sì, è stato, diciamo, questa disgrazia chirurgica per lei è stata poi la fortuna della sua carriera. Tu prima, mentre sentivamo il pezzo, facevi qualche riferimento a Tina Turner, che ci azzecca, ci sta proprio bene. Vabbè, io, che dici, vogliamo ascoltare uno dei suoi brani celebri?
1: Allora sì, noi andiamo a prendere proprio l'album del 1983 che le ha dato il successo, ripeto, mondiale, ovvero Faster Than the Speed of Night. Questo era il titolo dell'album. Sì. Ricordiamo che all'interno di questo disco ci suonava anche la sezione ritmica degli Street Band di Bruce Springsteen, quindi diciamo così si trattava bene, ecco, per essere un primo
0: comitato
1: disco.
0: D'onore, comitato sonoro d'onore, ovviamente, molto bello.
1: Direi di sì. E ovviamente il brano che facciamo ascoltare è quello che conoscono tutti, è diventato un inno generazionale, peraltro un brano molto particolare, Renato, perché ha una strofa lunghissima, cioè questa progressione, non arriva mai l'inciso, e quando alla fine arriva l'inciso è una liberazione.
0: Orgasmico, cantano. Diciamo proprio. Va bene, allora, Bonnie Tyler.
1: Total Eclipse of the Heart.

0: Ed eccoci qui a Classic Rock on Air, nello spazio destinato, possiamo dire, Nando, sto per iniziare con Nando Misuraca questo spazio.
1: Ciao Renato.
0: E mi incuriosisce molto questo personaggio che stiamo per presentare, perché si tratta di un'artista, una donna, musicista, cantante, ballerina, come sono ballerini gli artisti di musica popolare, che ha collaborato con un sacco di persone che dopo, Nando, tu ricorderai, perché abbiamo strabuzzato gli occhi, no, sui nomi bellissimi. Allora, dicevo che il nostro spazio ovviamente è uno spazio, una volta si sarebbe detto alternativo, ma diciamo uno spazio dedicato alla qualità. Alla qualità, perché la musica indipendente è comunque di qualità, perché la musica delle etichette indipendenti molto spesso è migliore di quelle delle trombonistiche major. Sei d'accordo, Nando?
1: Assolutamente, decisamente.
0: E dunque, questo è uno spazio comunque all'interno di uno dei nostri grandi fiancheggiatori, il MEI, l'alto fiancheggiatore e l'altoparlante che ci distribuisce. Il MEI, tra l'altro, ti vede anche nella figura di rappresentante del MEI Sud, quindi sei in, come si dice, in piena veste.
1: Parti in causa.
0: Bravo. Parliamo stavolta del Folkest, che è una manifestazione, una rassegna molto interessante, che tira fuori sempre dell'ottima musica legata in qualche modo a folk, ma non limitatamente al folk, perché spazia fra jazz, rock, blues. E questa artista di cui stiamo a parlare è in pratica una jazzista etno. Lei è Natalia Abascià, è una splendida violinista che usa il violino anche un po' come mandolino, come chitarra, insomma lo pizzica, ed è la vincitrice del premio Alberto Cesa, che è uno dei premi che il Folkest assegna ad artisti. In questo caso lei è collegata anche al MEI, no? Perché questo premio è in qualche modo in collaborazione, e diciamo che ci ha molto molto impressionato. Abbiamo visto un video bellissimo, un video proprio bucolico bucolico musicale, no? Ma diciamo qualcosa su lei, musicista, sulla sua carriera.
1: Natalia Abascià è praticamente una jazzista che ha un curriculum da paura, perché può annoverare, penso pochissimi possono farlo, Ennio Morricone, Carla Fracci, Cher, Raffaella Carrà, Gianni Morandi, Didi Bridgewater, insomma collaborazioni eccellenti per un artista che, come abbiamo potuto ascoltare, eccellente violinista, cantante, ballerina, e il singolo che propone si chiama Picche Cause ed è un singolo veramente ambientato in solitaria, ma una solitaria che riesce a riempire la scena col suo talento, per cui veramente tanta roba.
0: Bene, nel video l'abbiamo anche vista ballare, come le artiste della musica etnica. Io ho visto di recente il concerto di Eugenio Bennato, sempre strepitoso, con la sua cantante che balla anche, e subito dopo c'era Goran Bregovic con le sue cantanti, anche ballerine. Quindi è tipico dell'etno jazz, etno rock, che si balli oltre che cantare.
1: E altra particolarità, Renato, è che lei, essendo originaria di Ruvo di Puglia, ha scelto la lingua pugliese come lingua madre di questo progetto.
0: Certo.
1: E la fa sembrare internazionale, perché sembra che
0: canti lei. È un dialetto strettissimo che sembra, insomma, sì, fra l'inglese e il portoghese, insomma, è un vero e proprio canto molto internazionale. Allora, io direi, abbiamo incuriosito abbastanza i nostri ascoltatori, quindi direi di annunciarlo. Natalia Abascià,
1: Picche Cause.

0: Adesso a Classic Rock On Air è il tuo momento, Marco, il momento della rubrica Soundtrack City che curi con Massimo Privitera nel web e che noi a Classic Rock On Air, come di consueto, ospitiamo dei frammenti sia di interviste, ma soprattutto è questo bel momento di spazio alle immagini, no? Perché la musica per il cinema, per le colonne sonore, insomma, per tutto quello che c'è da vedere, è una musica particolare. E tra l'altro tu, come professione, sei anche un music supervisor, quindi ci stai dentro fino alle orecchie, fino al corpo. Dunque, adesso parliamo di un personaggio, un compositore contemporaneo interessante, ha collaborato con tantissimi artisti. Adesso tu ci dirai qualcosa in più, Pericle Odierna, che stavolta è nelle vesti di scrittore. Come mai un compositore scrive un libro? Beh, non ce la faceva più a questo frastuono di fondo, più che rumore di fondo, che ci circonda, no? E quindi ha scritto questo libro. Come si intitola il libro, Marco?
1: Allora, il libro si intitola Etica del silenzio e architetture del suono. È un testo evidentemente dedicato all'importanza del silenzio. In sostanza, in un'epoca infestata dall'invasione del rumore e della musica passiva, che questa, peraltro, quella della musica passiva, è una nota battaglia che sta facendo Nicola Piovani e fece anche Ryuichi Sakamoto, soprattutto contro la musica onnipresente nei negozi, nei ristoranti, insomma,
0: La musicaccia onnipresente,
1: ovunque. Questo libro di Pericle invece ci parla proprio del valore del silenzio. In sostanza, senza silenzio non ci sarebbe neanche musica.
0: no? Molto bene. E diciamo che in chiusura, scelto dallo stesso Pericle Odierna, un pezzo molto molto bello, cantato da Loredana Marino, un pezzo di Pericle, si chiama Cussì. Allora, Soundtrack City.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi abbiamo due ospiti fondamentali. Il primo è un grandissimo compositore, amico, già altre volte è venuto in programma, ma questa volta ci viene per presentare un libro, non una colonna sonora, ma un libro. Il secondo ospite è il silenzio. È silenzio perché è in fondo il protagonista vero del libro, appunto, di Pericle Odierna, che faccio entrare. Eccolo qui. Ciao Pericle.
2: Ciao Marco.
1: Allora, il tuo libro, andiamo a ricordare il titolo che è fondamentale, Etica del silenzio e architettura del suono dai quaderni dell'Odierna Riflessione, OP Film Music Production. Ecco, io ho iniziato a leggere questo libro, come ho già parlato nel backstage, lo trovo un libro fantastico, denso, e nel momento che lo vai a leggere ti vengono in mente 100.000 riflessioni e suggestioni da fare. E ti dico subito che quello che mi ha colpito principalmente, lavorando come te, appunto, nell'ambito della musica per cinema, io ho capito che di tutte le figure, che sono all'interno di una produzione, chi ha più rispetto del silenzio normalmente sono proprio i musicisti. Sento dire tante volte, c'è troppa musica in questa colonna sonora, e i primi che vorrebbero toglierla la musica paradossalmente sono proprio i musicisti. La riflessione che faccio con te, Pericle, prima di lasciarti parlare del tuo bellissimo libro, è come mai un compositore nel 2026 ha questa esigenza, diciamo così, di teorizzare, cioè ti devi rendere conto che sei tra i pochi ancora a farlo, mentre una volta c'era una grande tradizione. Diciamo che sei, non dico in splendida solitudine, ma quasi.
2: Quindi devo essere punito per questa.
1: Ma anzi, no, no, devi essere trattato come i panda, praticamente.
2: Va bene. No, senti Marco, ma questa cosa parte più o meno quando avevo 30 anni, quindi per la metà precedente della mia vita, e ho iniziato a raccogliere una serie di pensieri che maturavo e che poi pensavo di dover approfondire negli anni, ed è quello che ho fatto. Questo libricino, che ormai è diventato un librone, si chiama Odierne Riflessioni, giocando un po' con il mio cognome.
1: In questo caso tu sei andato a approfondire appunto il il tema del silenzio. Da cosa nasce questa tua intuizione?
2: Nasce perché ho sempre creduto che il silenzio, che non è soltanto infranto dal suono, ma anche dal pensiero, c'è un pensiero che anticipa in qualche modo l'azione, e quel pensiero spesso è tanto rumoroso, e invece riuscire a dominarlo, o quantomeno essere, come dire, eticamente corretti verso questo silenzio interiore, consente poi un'azione meno dannosa sia quando si parla, quando si suona, o anche proprio prima di scrivere la tua musica.
1: Molti musicisti sono affascinati proprio dal silenzio. Io ad esempio ricordo Miles Davis che diceva: non è importante le note che suoni, ma quelle che non suoni. Agire per sottrazione in qualche modo ha a che fare con il silenzio. Un'altra frase bellissima alla fine di questo libro, ci sono una serie di domande e di risposte.
2: Sì, ma ce n'è una, domande, le mie risposte,
1: le tue risposte, ok. E ce n'è una in particolare che mi ha colpito tantissimo. In cosa consiste l'etica del suono prima di interrompere il silenzio? Risposta: nella disciplina di chiedersi se ciò che si sta per scrivere o suonare sia più prezioso del silenzio. Beh, bellissimo.
2: È una citazione anche di Buddha. Sì, Buddha dice: prima di parlare domandati se ciò che dirai corrisponde a verità, se non provoca male a qualcuno, se è utile, ed infine se vale la pena turbare il silenzio per ciò che vuoi dire. Buddha.
1: Beh.
2: Ma questo, sai, io avevo mio nonno che con lui ho avuto un grande rapporto e mi raccontava un sacco di cose, mi poneva seri dubbi anche sulla mia musica, perché studiare musica. Mi diceva: ricordati che noi abbiamo due orecchie e due occhi e una sola bocca, quindi dovresti guardare e ascoltare il doppio di quanto parli. Ecco, vedi, questa è una di quelle cose che ti restano e poi ti costringono a riflettere per tutta una vita sul silenzio e su quanto devi ascoltare invece guardare molto di più.
1: Grazie. Beh, Pericle, grazie.
2: Grazie a te, Marco, grazie veramente, grazie. Bantuk.

0: la fiamma.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Micol May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone Bancarelle Web, il nuovo brano dei Canti Flegrei con la partecipazione di Dani Cercola, prodotto da Marichiare Edizioni Musicali e Suono Libero Music. Il pezzo unisce le tradizionali voci dei venditori ambulanti napoletani a una base afrodance mediterranea e trasforma prodotti come patate, frutta e verdura in elementi del mondo digitale, quindi like, follower e streaming. Con grande ironia e leggerezza il brano propone una riflessione sul valore che oggi viene dato ai numeri dei social e mostra il rischio di inseguire la popolarità e il consenso fino a perdere del tutto il contatto con la realtà. La musica unisce la memoria popolare ma anche il ritmo elettronico e la satira contemporanea. Il progetto è ideato dal produttore Gino Magurno, che ha collaborato con numerosi artisti italiani, mentre il featuring con Tony Cercola, che è storico percussionista del movimento Napoles Power, arricchisce il brano con la sua esperienza e la sua ricerca musicale legata all'identità mediterranea. Brancarelle Web dei Canti Flegrei e Tony Cercola.

0: chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla nuova compagnia di canto popolare a Musica Nova a Taranta Power non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti. E per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio è Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo. È un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo e diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo, ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente, in questo senso appunto il titolo Briganti del presente. Il concerto racchiude un po' non solo i cavalli di battaglia dal punto di vista dei brani del repertorio, ma anche proprio del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto diventare nota la musica di Bennato a tutti quanti. La formazione, mi dicevi, allora partiamo da Ezio Lambiase, chitarra, Muihura, basso, Sonia Totaro, grandissima voce, danza e percussioni, e Walter Vivarelli, batteria e percussioni.
0: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
1: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, da un consiglio che vado a leggervi: per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
0: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Muihura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
1: Briganti nel presente.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: E rieccoci con...
4: Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Vasco Rossi. Buon ascolto.

0: e Fabio vi dà il benvenuto a Remixland. Benvenuti nel regno del ritmo.
1: Preparati al drop, drop, drop, drop, drop, drop.
0: Benvenuti a Sanremo Remix.

0: Ciao a tutti, bentrovati, e oggi vi porto a fare un viaggio interessante. Vi porto in Liguria, vi porto a Sanremo, nella terra del festival, dove ascolteremo alcune delle canzoni delle ultime 7 edizioni, a partire dal decennio, quindi dall'inizio del decennio ad oggi, da quell'edizione del 2020 che ha rischiato di non tenersi a causa del Covid-19. Nella prima parte sentiremo 7 canzoni, una per anno, che più hanno ricevuto consensi di pubblico, quindi automaticamente di ascolto. Nella seconda parte invece le 7 vincitrici della kermesse della Canora Ligure. Ma iniziamo subito con una bella artista, con una bella voce.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata.
2: Dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: Abbiamo detto che era il 2020, a presentare quell'edizione Amadeus, affiancato da Fiorello e da ben 9 co-conduttrici, tra cui Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Giorgina Rodriguez, la compagna di CR7, Antonella Clerici. E una delle partecipanti fu Elodie, che alla fine giunse settima. Ascoltiamola con Andromeda, nella versione ufficiale di Merck e Cremont col BB Team.

Il brano è stato scritto da Mahmood, musicato e prodotto da Dardust, e Elodie parla di una relazione con un uomo più grande di lei, però incapace di intraprendere una storia seria. Il titolo fa inoltre riferimento all'omonima costellazione, strettamente collegata alla mitologia greca. Questo remix risale ad aprile 2020, che, ripeto, è un remix ufficiale, ma se avete notato, è stato ricantato questa volta con Madame. E a proposito di Madame, l'anno successivo si presenta lei stessa a Sanremo nell'edizione numero 71, presentata nuovamente da Amadeus, sempre con Fiorello, mentre Elodie, guarda caso, è stata la co-conduttrice della seconda serata. Con la canzone Voce, che noi adesso ascoltiamo nella versione remix di Mr. Italy DJ, Madame in quel caso si classificò

Madame, all'anagrafe Francesca Calearo, quel suo personaggio un po' controverso, a volte anche ambiguo e misterioso, che è esordito nel 2018 a soli 16 anni con il singolo Anna. E tornando al suo Sanremo, è vero che come detto si classificò ottava, però si è giudicata ben due premi, il premio Lunezia per il brano Valor Musical Letterario e anche il premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Inoltre il singolo è stato certificato quadruplo platino dalla Fini, che fino al 2021 significava raggiungimento di 280.000 copie vendute. A Sanremo 2022, per il terzo anno contro Amadeus, si presenta anche un rapper, ai più però così sconosciuto, ma con una solida carriera alle spalle, che fin da ragazzino partecipava alle sfide freestyle per le strade e per i locali di Milano. Originario dell'isola di Filicudi, cantautore, DJ, produttore, paroliere, vero nome? Jacopo Matteo Luca D'Amico. E lui collabora con diversi artisti, tra cui Max Pezzali, Marrakesh, Enrico Ruggeri, J-Ax, Fedez. Scrive per Annalisa e Francesca Michelin ed altri. Nome d'arte? D'Argent D'Amico. E lo ascoltiamo con Dove si balla, nel remix del DJ Federico Romanzi. Sento più giù.

0: Classe 1980, D'Argen D'Amico con ben 14 album prodotti durante la sua carriera. Tra altre cose ha condotto anche il programma 1212 su Radio DJ. Ha partecipato nel 2014 al documentario Numero Zero, all'origine del rap italiano. Ed è stato nel 2013 giudice nella giuria di Area Sanremo, il concorso rivolto ai giovani fino a 36 anni che desiderano partecipare al festival, e da settembre 22 anche giudice di X Factor. Infine, nel 2025, è risultato il quinto artista con copie più certificate nella storia del Festival di Sanremo dell'epoca FIMI. E il prossimo brano è di un altro rapper che, dopo aver partecipato alle selezioni della settima edizione di X Factor e averle superata, decide a questo punto di mollare la presa, abbandonare il programma, ma non la carriera. E nel 2015 esce col suo primo album, Memories, contenente due singoli, Tutto quello che ho e Carry On, che vengono certificati come disco d'oro e disco di platino. E segue quindi una carriera di tutto rispetto. E nel 2023 partecipa a Sanremo arrivando terzo. Mr. Rain con Supereroi, oggi nel remix Cat B DJ.
1: Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa.

perché siamo in Bresciano di Desenzano del Garda, vero nome Mattia Belardi. Ma perché si fa chiamare Mr. Rain? Lo stesso l'ha spiegato, perché è in grado di comporre musica soltanto quando piove. Un mito, ma anche un po' strano. E c'è una curiosità circa il brano. Nel verso siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando uno accanto all'altro, non è altro che una citazione di uno dei pensieri poetici interpretati dal Luigino il poeta, interpretato da Gerardo Scala nel film Così parlò Bella Vista di Luciano De Crescenzio. E scattiamo di un anno, 74esima edizione di Sanremo del 2004, ennesimo condotto da Matteus. Tra i big si presenta un rapper milanese di nascita ma marocchino di origini, con un'infanzia abbastanza difficile, come dichiarato lui stesso, ha subito bullismo da ragazzino, a motivo sia della sua passione per la scrittura, ma anche a motivo delle sue origini. Dal look un po' originale, dice di ispirarsi a Stromae e Michael Jackson, che hanno influenzato il suo stile musicale. Si chiama Gali e questa è Casa Mia, giunto quarto nella serata finale del festival, che ascoltiamo nel remix di Max Neri.

casa mia, uno, a mio avviso uno dei più bei brani di Sanremo di quell'anno, e ruota intorno al concerto di fratellanza ed uguaglianza universale, ed è un po' così un dialogo immaginario con un alieno che osserva le assurdità del genere umano. Ora, aggiungo personalmente, a ben vedere, assurdità che sono infinite e incommentabili, e se fossi un alieno me ne terrei ben lontano dalla Terra. Tra l'altro Galli si è anche esibito nella cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina nel febbraio 2026, subendo però anche delle critiche da parte di alcuni esponenti politici proprio per via di questa sua partecipazione. E veniamo al 2025. Tra i 30 partecipanti compare un cantautore che, se non è proprio sconosciuto, ci si avvicina abbastanza. Si chiama Lucio Corsi. La sua è una canzone, una ballata rock, che si sviluppa come una riflessione sulle aspettative sociali e personali riguardo all'immaginario di sé rispetto al bullismo. Parlando del brano, lui stesso dice: parla del fatto che questo mondo ci vorrebbe infallibili, solidi come pietre e perfetti come fiori, senza dirci che i fiori però sono appesi a un filo. E poi anche il fatto che spesso è facile anche non divenire quello che un tempo si sognava. La canzone era Volevo essere un duro, nel remix di Fabio PDG.

Sergio Corsi, nato a Grosseto ma cresciuto in una frazione di Castiglione della Pescaia, dove i suoi genitori gestiscono il ristorante di famiglia. Ecco, dopo Sanremo, dove è giunto secondo e ha vinto il premio critica Mia Martini, ha partecipato al posto del vincitore, Only, all'Eurovision Song Contest del 2025, classificandosi quinto con 256 punti. E veniamo così all'edizione di quest'anno, l'edizione del 2026 del Festival di Sanremo, che vede la partecipazione di un giovane cantautore romano, una delle voci più brillanti, lucide e ironiche della musica italiana contemporanea. Lui all'anagrafe si chiama Filippo Utinacci, ha iniziato l'attività praticamente nel 2019 con l'album che si intitola La vita veramente. Il suo nome d'arte? Fulminacci. Scelto per via dell'assonanza col suo vero cognome, inoltre Fulminacci è anche una parola di senso compiuto che ricorda un po' le vecchie esclamazioni dei fumetti ed è più facile da ricordare. Il brano è Stupida sfortuna, nel remix del DJ francese.

0: bella anche questa canzone di Fulminacci, che non era la sua prima partecipazione, perché la prima partecipazione di Fulminacci risale al 2021 con il brano Santa Marinella, classificandosi sedicesimo. Poi nel 2024 vi partecipa come ospite nella serata delle cover, cantando insieme a Gazzelle il brano Notte prima degli esami, ed infine con Stupida Sfortuna, che giunge settimo, e anche a Fulminacci viene assegnato il premio della critica Mia Martini. E ora la parola ai vincitori.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi Fabio DJ.
3: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
4: Quando è partito?
3: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Ed è una vittoria un po' a sorpresa quella per l'edizione 2020 di Sanremo. Il vincitore è Antonio Diodato, conosciuto semplicemente come Diodato, da Aosta, anche se in effetti lui è cresciuto tra Taranto e Brindisi e si è musicalmente formato addirittura al Nord Europa, a Stoccolma, dove ha collaborato con due DJ di fama internazionale, Sebastian Ingrosso e Steve Angello. Nel 2014 ha partecipato tra le nuove proposte a Sanremo, arrivando secondo dietro Ant, Poco Ant, e quest'oggi invece ascoltiamo Diodato con la sua Fai Rumore nella versione remix del DJ di Funtastic.

E fai rumore è un invito a rompere quelli che sono i silenzi distruttivi che si creano nei rapporti interpersonali. Diciamo che il brano esplora il tormento e la speranza legati a quella che è la fine di una storia d'amore, spingendo però a farsi sentire per evitare così che i vari detti, le varie dicerie non alimentino fantasie, distanze e incomprensioni. Ecco, per questa versione vince anche due premi, il primo della critica Mia Martini e il primo Sala Stampa Lucio Dalla. Non ha partecipato all'Euro Song Contest del 2020 perché quell'anno è stato cancellato a motivo del Covid. E il prossimo pezzo è quello di una band che si fa riconoscere nel 2017 partecipando alla X Factor arrivando secondi. Però è il 2021, l'anno che Maneskin ricorderanno a vita, perché la band di Damiano David e Vittorio De Angelis vince non solo la Kermesse Ligure, ma anche, pensate, 31 anni dopo Toto Cutugno, anche l'Euro Song Contest. La canzone è naturalmente Zitti e Buoni, qui nella versione del DJ, la versione remix del DJ Danny G.

Una parabola decisamente veloce quella per i Maneskin, diverse apparizioni in TV, concerti, premi e anche per il brano che abbiamo ascoltato, Zitti e Buoni, anche l'entrata nelle classifiche settimanali europee e mondiali, ma attenzione, anche nella Billboard Global USA, siata dalla prestigiosa rivista americana Billboard, c'è presente anche Zitti e Buoni. Poi nel 2024 decidono di prendersi una pausa, sia Damiano che Vittoria imboccano la strada da solista, con però Damiano David che sicuramente riscuote più successi rispetto alla collega. A vincere nel 2022 invece è un duo. Ecco, diciamo così, una vittoria un pelo discussa, come spesso accade per chi vince Sanremo, non è proprio una novità. E sempre come spesso accade, non è nemmeno la canzone più bella, ma si sa che Sanremo è così e non contano troppo i volti del pubblico. Così Mahmood e Blanco trionfano con Brividi, che ascoltiamo nel remix dei DJ Marco Gioia e Mauro Minieri.

personaggio un po' particolare, la coppia vincitrice, con un modo di cantare particolare che onestamente non mi fa impazzire. Però il testo non è niente male, la canzone infatti esplora quella che è la vulnerabilità e la paura di amare. Il brano racconta l'incapacità di esprimere i propri sentimenti per il timore di commettere errori o magari così risultare inadeguati, usando Brividi come metafora della fragilità e dell'amore che genera. Onestamente, ecco, tornando un po' alla canzone vincitrice, a quella sera, quelle tre sere di quelle che erano, le canzoni di Elisa con Forse sei tu, anche Rama con Ovunque sai, sono risultate rispettivamente seconda e quarta, però erano di gran lunga migliori, giudizio personale intendiamoci, ma con molti che la pensano allo stesso modo. E veniamo a Sanremo 2023, sempre presentato da Amadeus, con questa volta al suo fianco Gianni Morandi. E la canzone che ha vinto, al contrario, ha messo tutti d'accordo perché è davvero una bella canzone. Il brano è un viaggio intimo tra conscio e inconscio e racconta il complesso rapporto di coppia e l'accettazione di sé, invitando ad accogliere ogni errore ed esperienza come un'occasione di crescita. Con Due vite, Marco Mengoni, oggi nel remix del DJ Andrea Bolognese.

Già vincitore di X Factor 3 nel 2009, Marco Mengoni ha saputo nel tempo ritagliarsi una fetta importante di gloria nel mondo della musica. Non era chiaramente la sua prima partecipazione di Sanremo, la prima volta fu nel 2010 che si classificò

0: terzo con Credimi Ancora, e poi nel 2013 addirittura vincendo con L'Essenziale. Ecco, una curiosità, Marco Mengoni fu il primo ad usare a Sanremo, chiamiamolo un aiutino, anche se in modo soft e discreto, l'autotune, quel software che corregge le stonature della voce regolandola automaticamente in una nota corretta. Anche se onestamente non credo proprio che ne avesse bisogno. Ecco, tra l'altro il brano viene ripreso quest'anno da Laura Pausini in coppia con Julien Leb, che cantano La Dernière Chanson, che in pratica è la cover di Due Vite in un misto francese-italiano.
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: E veniamo al 2024, che vede sul palco ancora Marco Mengoni, ma questa volta come co-conduttore insieme al solito Amadeus. E la canzone vincente? Beh, ribalta quella che è la concezione negativa della noia. Il brano scritto con Madame Dardost invita a considerare i momenti di pausa e di stasi non tanto come il tempo perso, ma come proprio un'occasione preziosa per l'introspezione, la creatività, la rinascita personale. Lei è una figlia d'arte, l'avrete già capito. Fangelina di nome, Mango di cognome. La noia, il titolo del brano che ascoltiamo nella versione Frama Club Remix.

Bella voce, niente da dire, per la figlia del compianto Pino, Angelina Mango. Pensate che scrisse la sua prima canzone, addirittura roba da non credere, a soli 5 anni, e l'aveva intitolata Mi sono innamorata di me. Poi, dopo aver fatto anche la babysitter, nel 2020 ha pubblicato il suo primo EP di debutto monolocale. Ad Amici 2020 si classifica seconda nella categoria canto, ricevendo sia il premio della critica che quello delle radio. Vincere Sanremo l'ha portata naturalmente all'Euro Song Contest, dove si è classificata settima. Finora due album per Angelina. E per quanto riguarda l'edizione numero 75, vede un cambio di conduzione. Al posto di Amadeus c'è Carlo Conti, ma che a vincere è un altro giovanissimo, genovese, figlio di un avvocato e di una giudice, appassionato di rugby, tifoso della Sampdoria, laureato in economia. Inizia la sua carriera a 15 anni nel 2016 e nel 2022 partecipa a Sanremo Giovani, mentre nel 2023 è di nuovo sul palco dell'Ariston per un tre big, arrivando 24esimo col brano Polvere. Poi, in questa edizione, la sua consacrazione con Balorda Nostalgia, naturalmente Only, nella versione remix del DJ Claudio Spagnoli.

Nord Nostalgia esplora un po' quella che è l'ambivalenza di un amore finito. Racconta il contrasto tra il desiderio di lasciarsi il passato alle spalle ed il ritorno inevitabile di una malinconia che fa idealizzare le piccole abitudini e i momenti intimi condivisi, affrontando in questo modo il dolore dell'addio, se così si può chiamare, senza scadere in quella che è la tristezza assoluta. Vero nome è Federico Olivieri, da cui deriva Only, ha rinunciato all'Eurovision Contest 2025 per potersi dedicare appieno a quello che era stato il suo tour estivo, rispettare i suoi tempi di crescita artistica, oltre che anche, ma sicuramente hanno avuto un aspetto importante, valutazioni strategiche del suo management. Al suo posto, come ben sapete, Lucio Corsi. Ed è stata tutta. E veniamo alla kermesse di quest'anno, ancora presentata da Carlo Conti con Laura Pausini al suo fianco. Vince, al contrario delle due passate edizioni, un artista non più giovane, italiano ma con cittadinanza statunitense, nato a New York nel 1969. Vero nome? Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, che si presenta con un brano che celebra l'amore eterno e la promessa di costruire un futuro insieme. Il titolo deriva proprio dal momento culminante di questa promessa, quel sì solenne e definitivo, come dovrebbe essere, ma anche in realtà non è difficile, che unisce due anime, punto per la vita, superando, o perlomeno sperando di superare le difficoltà. Ascoltiamo Per Sempre Sì, questa volta vi regalo un mio remix.

Per sempre sì, come dovrebbe essere in effetti una relazione quando nasce, deve andare avanti nel tempo. Io con mia moglie sono insieme da quasi 30 anni, quindi. E questo brano che praticamente non fa nient'altro che prendere la sua vita reale, quella che è stata il suo amore tra il cantautore e la moglie Paola, nata da un colpo di fulmine quando entrambi avevano 15 anni.

E il brano rappresenta quello che è l'inno alla fedeltà, all'impegno di progettare una vita due che resiste alla prova del tempo. La lunga carriera di Sal da Vinci, che prende il cognome d'arte del padre, l'attore Mario da Vinci, e al successivo Euro Song Contest si classifica quinto con 281 punti, all'attivo 15 album e una carriera iniziata nel 1976 a soli 7 anni. In chiusura volevo così farvi ascoltare un brano che è vero, non ha vinto Sanremo, ma che Sanremo ne ha fatto un autentico tormentone. Se lo ricordate è stato martellante, lo si ascoltava ovunque. Tra l'altro uno di quei motivetti che ti restano pure in testa e che si canta senza nemmeno accorgersene fin dal mattino appena svegliati. Loro sono un duo, Dario Mangiaracina da Palermo e Veronica Lucchesi da Viareggio, che insieme formano la rappresentante di lista. Il brano naturalmente è Ciao Ciao, nel remix di Salvatore Socievole e Adal Wolf.

Dario Mangiaracina, che tra le altre cose è anche laureato in medicina, quindi una bella testa, insieme a Veronica hanno fondato la Rappresentante di Lista nel 2011, dopo che sono incontrati in zona Palermo a Valledomo durante le prove per uno spettacolo teatrale. E il nome, pensate, che nasce proprio quando Veronica, al fine di poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011, se ricordate quello che era in tema d'energia nucleare, si iscrive come rappresentante di lista appunto in uno dei vari partiti politici. Nel 2014 il primo album, nel 2021 la prima partecipazione a Sanremo con Amare, arrivata a undicesima, e poi Ciao Ciao nel 2022, arrivati settimi.

e Remixland, o meglio Sanremo Remix, si conclude con questo tormentone. Ecco, ho voluto così proporvi queste canzoni, ma Sanremo è vasto, talmente vasto, che sicuramente ci torneremo ancora in una delle prossime future trasmissioni. Per la prossima voglio proporvi un anno, il 1994. Forse il migliore per quanto riguarda la musica, soprattutto per la dance, di quello che è l'ultimo decennio del millennio. Bella questa. Appuntamento quindi tra una settimana.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana su Club Chart, Hangover, Closer, Bitter Times e New Religion. E iniziamo subito dalla posizione numero 20 con la prima new entry della settimana, Goodbye di Gardon. E allora, let's go! È un brano dal sapore estivo. La traccia unisce groove anni 80, synth luminose e una linea vocale emotiva. Il ritmo è fresco e ballabile.

E dopo aver ascoltato nella posizione numero 20 la nostra prima new entry della settimana, si continua subito con un drop morbidi e ingessivi. Ed è proprio Sorry Papi. E allora let's go! Ed è scesa questa settimana sulla nostra classifica dance club chart di meno 3. È una canzone che vibra dipendenza, seduzione e sicurezza. Un mix perfetto per chi ama la dance contemporanea.

E dopo Sorry Papi arriva la nostra seconda new entry nella posizione numero 18 della settimana. Un'esplosione di energia dance firmata Caroline Marquez. E allora let's go! Boom boom boom. È un brano che non chiede permesso, entra, vibra ed esplode. E allora ascoltiamocelo.

E dopo la nostra seconda new entry, nella posizione numero 18, arriva la nostra terza new entry della settimana. Posizione numero 17. E allora, let's go! Giovanna, una traccia ballabile, coinvolgente, dalla storica esperienza di Molella.

dopo la nostra terza new entry della settimana su Club Chart, continua subito la nostra classifica dance con una traccia molto pulsante, piena di vita. Ed è proprio Tucker Zone, posizione numero 16 della settimana. E allora let's

15 della settimana ed è scesa di meno 3. Ed è una delle tracce che trascinano dal primo beat, elegante, moderna, piena di vita, che fa vibrare la nostra classifica dance.

Continua la nostra classifica dance, posizione numero 14 anche questa settimana per Girl. Una traccia perfetta per accompagnare le nostre giornate d'estate, momenti di relax. Un brano che unisce emozioni

E continuiamo al ritmo di Don't Wanna Go Home, posizione numero 13 della settimana su Club Chart, scendendo di meno 3 sulla nostra classifica dance a cura di Corrado Medica.

prepararvi per un lungo viaggio insieme a Jovanotti e Gabri Ponti con il suo DNA. E allora, let's go! Posizione numero 12 della settimana ed è salita sulla nostra classifica Dance Club Chart di più tre

mio DNA. E adesso posizione numero 11 per In Your Eyes. Ed è salita sulla nostra classifica di più 2. Una traccia dance emozionante che illumina la nostra classifica.

0: Break velocissimo, non scappate. Torniamo tra pochissimi secondi con la nostra classifica Dance Club Chart.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Stai ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
0: Continua la nostra classifica dance Club Chart con la posizione numero 10 della settimana, ed è proprio Sad Girl, ed è salita di più uno.

Questa è la nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica. Cercaci sulle varie pagine social per rimanere aggiornati sulla nostra classifica.

E adesso pronti a scoprire la nostra posizione numero 9 della settimana? E allora andiamo! Eh sì, è proprio Talk to You, posizione numero 9 della settimana. Ed è scesa di meno 1 questa settimana.

ascoltato la nostra posizione numero 9 della settimana. Arriva proprio lei, una mood estiva. E allora, let's go! Ed è Hand Hit Ghost Like, un groove pulito, immediato. Molella torna con un sound moderno e pieno di energia. Questa settimana sulla nostra classifica è salita di +1.

Si continua al ritmo di Calvin Harris, posizione numero 7 della settimana con Satisfy. Ed è scesa di meno 1 sulla nostra classifica. Satisfy, un brano elegante, solare, dal groove.

E adesso pronti a scoprire la nostra posizione numero 5 della settimana? È una produzione del sapore degli anni 2000. E allora, let's go! Ed è proprio Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter.

E siamo arrivati nella posizione numero 4 con Beautiful di Anima. Ed è scesa di meno 1 questa settimana su Club Chart, la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica.

E adesso pronti, la nostra posizione numero 3 della settimana è una traccia Afro House più coinvolgente del momento. Ah, yeah. Ed è salita di più 1 questa settimana su Club Chart. Percussioni afro, melodie elettroniche e un groove che cattura dal primo ascolto.

E adesso arriva proprio lei, Magnetic, sulla nostra classifica Dance Club Chart, e si riconferma anche questa settimana al secondo posto.

Questa settimana la numero uno sul Club Chart è anche questa settimana prima in classifica su Club Chart, Moving to the Sun, sulla nostra classifica dance a cura di Corrado Medica.

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

0: Global Radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Ciao a tutti, sono Roy Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

0: Oggi parliamo del fenomeno che sta terrorizzando i parchi pubblici e i reparti di ortopedia.
1: Here we go!
0: Il Maranza cinquantenne. Quel tizio che ha scambiato la crisi di mezz'età con una tuta in acetato e il passamontagna a luglio. Parliamo di chi ha più tatuaggi sul collo che neuroni attivi, che puzza di fumo di contrabbando e pomata per reumatismi. Restate con noi prima che il borsello Gucci, più stretto di un laccio emostatico, gli provochi un infarto. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Alzate il volume.

Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino e soprattutto mandateci i vostri messaggi su WhatsApp, segnalateci il Maranza di famiglia, il padre che ruba la felpa al figlio, lo zio che fa il buco all'orecchino al 55 anni. E diteci come convincere un Maranza over 50 che il passamontagna, i scesti, in estate non è un'ottima idea per la pressione sanguigna.

Ricordatevi che il maranza over 50 non si veste, si arma. Per affrontare una serata al bar oppure il centro commerciale nel weekend. Perché lui si sente un mito.

Nord Sud-Ovest Est, gli 883, pare sia stata dedicata a Sabrina Salerno. Pare, non è detto, non si sa. Dicevamo l'identikit estetico del Maranza. La tuta acetata non è solo una scelta sportiva, è una filosofia di vita. Deve essere rigorosamente un brand sportivo e possibilmente una taglia in meno per evidenziare la tartaruga rovesciata, la panza. Mano sul cuore e mano sul volante, aprite finestrini e scaldate i motori. Gigi D'Agostino, l'amour toujours, l'amore sempre, ogni giorno qui su Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: Nell'identikit estetico del Maranza c'è anche il borsello a tracolla. Mentre per i giovani contiene le sigarette elettroniche dal gusto discutibile, tipo anguria, zucchero filato, puzzette varie, va? Che producono quelle nuvole di vapore che sanno di caramelle gommose. Per il cinquantenne, il borsello ospita il gastroprotettore per il reflusso, le pastiglie per la pressione, il gratta e vinci turista per sempre, non si sa mai. La tessera punti del supermercato perché non sa mai come scaricare l'app. Finte catene d'oro al collo, giganti magari. Deve apparire bad boy, anche se deve rientrare alle 23 perché il giorno dopo è in ufficio.
1: State viaggiando con Saverio Lombardo.

La splendida voce di Jenny B su questo brano ricampionato di Dammi solo un minuto dei Pooh. Gemelli diversi 1998. Anch'io sono un po' maranza, perché anch'io devo mettere gli occhiali per leggere il menù. Perché il maranza non invecchia, vede solo sfocato con stile. Il maranza cinquantenne vive un cortocircuito linguistico tra il dialetto locale e lo slang di TikTok. Chiama bro o frate sia il figlio di 15 anni che l'impiegato delle poste, spesso con risultati imbarazzanti. Dove trovare i maranza? Ma al centro commerciale il sabato. Adesso vi spiego cosa fanno al centro commerciale.

0: so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's
1: got me. One more time, Daft Punk. Con la cassa giusta questo fa tremare gli specchietti delle macchine. I luoghi del potere del Maranza, il centro commerciale di sabato. È il loro habitat naturale, camminano in gruppo, il branco dei boomer, occupando corridoi e fissando con aerei di sfida chiunque abbia meno di 30 anni. Il Maranza over 50 adora fare video mentre guida, fissando l'obiettivo con occhiali da sole. E con una traccia neomelodica in sottofondo, convinto che il mondo stia aspettando la sua perla di saggezza quotidiana. Una volta un uomo di mezz'età cercava di comprarsi una Porsche e di ritrovarsi un amante ventenne per sentirsi il re della giungla. Oggi il Maranza cerca la conferma nei like. Vuole che i giovani pensino che sia uno di loro. Copia i video di rapper che flexano con orologi e catene e fan accanito di TikTok. Tra poco leggo i vostri messaggi. Ma adesso un pezzo che ha reso il Maranza un fenomeno di esportazione. Tutto italiano. Eiffel 65.

correva il 1998. Eravamo felici, bellissimi e senza cellulari, forse.

Bon Sleepy Underworld. Un inno generazionale grazie a Trainspotting, il film. E questo è un momento nostalgico rave degli anni 90. Dicevamo i vostri SMS, i vostri WhatsApp. Siete pronti, Maranza? Anna da Pavia, ne ho visto uno fuori dal supermercato. Tuta cetata della Nike, borsello a tracolla e ciuffo biondo platino che sfida le leggi della fisica e della dignità. Direi dal papà che griglia al bro che brilla. Ma perché quel borsello lo portate così in alto sotto l'ascella come se fosse un airbag? Valentina da Roma, volevo avvisare i Maranza over 50 che il borsello Gucci contraffatto non è un dispositivo medico. Smettetela di metterci dentro il tubetto del Voltaren, si vede la sagoma. Il Maranza shakera nel gergo trap, shakerare il blocco e muovere le acque nel quartiere. E Jessica con la G, ci tiene a dire, da Tor Bella Monaca. L'estate scorsa il marito voleva mettersi il passamontagna per andare al mare. Gli ha detto, se metti quello, l'unica cosa è che alla fine shakeri è il termometro del pronto soccorso. Alla fine si è messo la bandana. E noi shakeriamo con i Flamino Mafia. Ma che idea! Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Il vostro speaker itinerante. Però com'era bello guidare con la mano fuori dal finestrino e il ginocchio sinistro alzato e la musica a tutto volume. Ero Maranza da piccolo.

brano originale del 1980 di Pino D'Angiò, questa è la versione dei Flaminio Mafia, aggiustata con le discoteche romane piene di fumo e di maranza, lì possiamo chiamarli i coatti. Un approccio in discoteca che non finisce proprio bene, anche perché magari in maranza ci è andato dopo il terzo spritz e ha trovato la sbarbina che beve più di lui. Ma questo è proprio l'inno dei Maranza.

0: Rovazzi e il pagante Maranza.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: Ma quanto vi tratto bene. Ma quanto vi piace viaggiando. Freed from Desire, Gala. Alzate il volume che male non vi fa. Vi si muovono anche gli ultimi neuroni.

c'ho anche i messaggi dei Maranza, eh. Oh frate, la tuta è la mia divisa e il borsello il mio ufficio. Rispetto per la strada, sempre vero. Senza cassa e sfumatura alta non sei nessuno. Noi viviamo la City, tu guardi e basta. Maranza per sempre.

Anche il milanese imbruttito ha il suo perché. Soprattutto quando prende la sposta poveri, la metropolitana, evita di entrare nel vagone calcolando al millimetro dove si apriranno le porte. Perché se sbagli carrozza, sbagli le scale, perdi la produttività. È sempre fisso sullo smartphone per controllare l'andamento dei mercati ed evita il contatto con la fauna locale, soprattutto con i maranza.

È andata già un'ora di viaggiando parlando dei Maranza, i guerrieri della domenica che rientrano dal parchetto dietro al supermercato per farsi spalmare l'arnica dalla moglie mentre caricano il video della giornata. Ricordate Maranza, il passamontagna non nasconde le rughe, le cuoce solo a vapore. E Borsello Gucci sotto l'ascella gli sta bloccando la circolazione. Se sentite un battito forte nel petto, è il vostro corpo che vi chiede pietà e un brodino caldo. Mettete a caricare la vostra power bank per i vostri video, domani c'è il turno in ufficio. E se vi regge la pressione, ci ascoltiamo la prossima volta. Siete sempre su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi sulla vostra radio del cuore tutti i giorni. H24, 7 giorni su 7. E ditelo che vi piace la trasmissione. Dite anche se non vi piace. Muoviamo soltanto l'onda.

0: area rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci qui, continuiamo questa imperterriti, questa nostra lunga estate di musica, che chiaramente continuiamo a proporvi da quelle che sono le radio che trovate sul nostro sito ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a visitare, perché comunque questa nostra, come dire, ora 58 minuti a dire la verità per questioni tecniche che trascorriamo insieme, la trovate ogni giorno su tante radio che dal lunedì alla domenica ci mandano in onda con orari chiaramente diversi. Comunque, insomma, anche noi prima o poi dovremo andare in ferie, ma stiamo andando ancora a buon ritmo, perché comunque c'è sempre tanta carne a cuocere, tantissime novità che ogni giorno ci giungono sulle nostre caselle postali, quelle di Aria Rock, ma non solo, anche perché comunque poi siamo abituati ad ascoltare tanta musica ogni giorno, scusate, c'è stato qualche piccolo problemino, ma comunque proprio questo nostro ascolto ci porta poi a proporvi quello che in fondo sono anche non solo i nostri ascolti professionali, ma anche quelli che ci aiutano un pochino a rilassarci. La verità, stasera non è che ci sarà troppo da rilassarsi, perché c'è davvero tanta carne a cuocere. E cominciamo con quello che è il primo, come dire, pezzo che ci andiamo ad ascoltare, You Are the Love, un pezzo che è nato dal debutto degli Shadow Men, che escono con questo omonimo album che prende appunto il nome dal gruppo, progetto collaborativo di John J. Presley, del produttore Ben Hidley e di Daniel Perry. Nato da una visione creativa condivisa, da un approccio istintivo alla musica, questo trio britannico fonde chitarre potenti e orchestrazioni cinematografiche insieme a quelle che poi sono, come dire, un calarsi nel post rock che si sviluppa pian piano, lentamente, dando poi vita a quello che è un suono al tempo stesso ampio e senza compromessi. Gli Shadow Men debuttano appunto con questo omonimo album. Un debutto davvero interessante, perché poi alla fine più in là troveremo qualcosa più o meno di simile, ma stavolta non è un debutto, anzi assolutamente. Gli Shadow Men debuttano con questo omonimo album, da quale ci andiamo ad ascoltare questo, anzi ci stiamo già ascoltando questo, You Are the Love.
3: You are the love, we felt the love, and this is love. But how many more times must I

0: bel post rock,
1: o potremmo dire quasi spaziale, quello degli Shadow Man, dal quale ci siamo ascoltati questo You Are the Love, che poi ci trasportano in quello che sarà il nuovo ascolto che andremo a fare tra il nuovo singolo dei Ladysmith, una band italo-canadese che ha ufficialmente pubblicato appunto questo nuovo singolo The Bells of Babylon, disponibile tramite Cherry Lips Record. Messa temporaneamente in pausa la ventennale carriera solista, nel corso della quale hanno già pubblicato 6 album, il chitarrista Max Navarro firma un epico rock anthem ispirato ai moti del 2019 a Barcellona e in Catalogna. Con The Bells of Babylon, i Ladysmith continuano a fondere hard rock melodico e narrazione socialmente consapevole. The Bells of Babylon, loro sono i Ladysmith.

gli italo-canadesi Lady Smith con questo bello rock. Beh, ogni tanto anche noi ci buttiamo in cose che non lo so come dire, insomma, ti solleticano davvero l'ispirazione con questo davvero bel passaggio di Lady Smith, The Bells of Babylon, giusto per ricordare che il rock ha anche diverse sfumature, anzi ha tantissime sfumature, come le sfumature che emanano quello che è il videoclip dei Voodoo Queen che escono con Bright Cage. E noi da quel videoclip ci andiamo ad ascoltare questo pezzo, appunto, Bright Cage, del quartetto francese di Fats Domino, Heavy Blues Rock, Voodoo Queen, che è davvero uno dei brani più carichi di emozione dell'album. Il brano riflette chiaramente quella che è la miscela distintiva di questa band, dei Voodoo Queen, che si muovono fra futz rock, vintage, desert rock, influenze stoner moderne, abbinata poi a quella che è una scrittura profondamente introspettiva. Bright Cage, loro sono i Voodoo Queen.

E questi erano i francesi Voodoo Queen con questo Bright Cage, tratto appunto da quello che è il videoclip che hanno fatto uscire subito dopo quella che è stata l'uscita limitata del loro album di debutto Violet Crown. Questo videoclip ufficiale è appunto uno dei brani più carichi di emozione dell'album. E noi proseguiamo questo nostro viaggio, questa ondata davvero di musica rock con gli inglesi House of Hall. Loro sono di Manchester e sono quasi un'istituzione a differenza della maggior parte delle istituzioni moderne. Gli House of Hall vi fanno un favore registrando un album che tutti gli intenditori considerano senza dubbio il loro migliore. Pink Links contiene 10 nuove canzoni scritte e registrate agli Hope Mill Studios, ma con un processo leggermente diverso rispetto a quello impiegato durante i primi tre album. Dagli House of Hall ascoltiamoci questo Prince of This World, principe di questo mondo. Loro sono gli inglesi di Manchester, House of Hall.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E dopo gli inglesi House of the Hall, loro erano di Manchester, anzi sono di Manchester, proseguiamo con quello che è il terzo album del nuovo corso, anche se poi in realtà il nono, diviso tra episodi all'insegna della prosopopea compositiva di sonorità molto gonfie e brani discreti però improntati al mestiere. Stiamo parlando dei Boo Radleys, che escono con In Spite of Everything, un disco che si presenta come un coacervo di esperienza passata che vuol cambiare de facto, ma purtroppo c'è tanta capacità sonora e troppa velleità artistica. Tuttavia è un disco che si lascia comunque ascoltare. Dai The Boo Radleys, Have the Reject. E continuiamo sempre su questa ondata sonora stasera, davvero molto molto elettrica.

Questo è Ronnie DeBoer, Ruidless, dall'album In Spite of Everything, questo Half-Hat Reject che ci siamo appena ascoltato. Nono album, in realtà poi un difficile terzo album. Beh, insomma, andate a leggervi un pochino di questa band, che cosa capita. Beh, ogni tanto poi noi, come sapete, facciamo qualche stacco, come tutti quanti sanno ormai, lui non ha bisogno di presentazioni. Tra l'altro, in questo nostro piccolo programma radio abbiamo trasmesso diversi suoi pezzi tratti dal suo ultimo album, The Boys of Dungeon Rain, un disco che rappresenta davvero un cammino sereno nei quelli che sono i decenni trascorsi, tra omaggi intimi a George Harrison e ritmi condivisi con Ringo Starr. Ebbene, da questo suo ultimo lavoro ecco a voi la bella Paul McCartiana, potremmo dire così, Mountain Top. Lui è Mr., anzi Sir Paul McCartney. Mountain Top, dall'album The Boys of Dungeon Lane.

un grande artista, Paul McCartney, ma anche un grande uomo, perché alla sua ormai età di 84 anni continua a produrre grandissime canzoni. Ma che cosa aspettarsi altro da questo grande, che lascerà davvero quando speriamo che resti qui con noi davvero tantissimo tempo, perché comunque ha scritto la storia della musica insieme agli amici suoi Scarafaggi di una volta. Ma grandissimo Paul McCartney, non possiamo dire altro. Come fu grande, e lo è ancora, il grande Mark Bolan dei T-Rex, giusto per fare un piccolo passo indietro nel tempo, perché proprio in preparazione di questa puntata, rovistando tra i miei dischi e CD, uno di questi mi ha riportato indietro nel tempo. Infatti era il marzo del 71 quando il produttore discografico Tony Visconti arrivò a Los Angeles. Si trovava lì con Mark Bolan e T-Rex per lavorare ad alcuni nuovi brani, tra cui questo Get It On, che divenne il successivo singolo della band e il loro secondo numero uno in Gran Bretagna, il 24 luglio del 71. T-Rex, Get It On.

T-Rex, i T-Rex di Mark Bolan con questo Get It On, un pezzo del 1971 che comunque ci fa introdurre quelli che sono i prossimi che andremo ad ascoltare. Difatti noi ci chiediamo: ma quanti conoscono gli Yes? Ma in realtà credo che li conoscono davvero in tanti. Loro sono una band di Londra nata nel 1968, una band che comunque ha contribuito a definire il linguaggio del progressive rock, imponendosi negli anni 70 con quelli che sono stati degli album diventati pietre miliari del genere e conquistando una nuova stagione di successo anche negli anni 80. Oggi siamo nel 2026, di quel gruppo che è ritornato resta solo appunto di quella leggendaria squadra, è rimasto soltanto Steve Howe, il chitarrista che più di altri ha contribuito a quello che poi è il suono della band. Tuttavia gli Yes non hanno mai avuto particolare interesse per quelle che sono le regole della nostalgia e guardate un po', adesso a giugno è uscito Aurora, 24esimo album in studio composto da 10 pezzi che sono proprio caratterizzati da quell'elegante suono autentico ed estremamente riconoscibile che continua a rappresentare il loro marchio di fabbrica. Dagli Yes e da Aurora ci ascoltiamo questo Love Lies Dreaming. Così un po' di prog rock non guasta.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: E il nostro viaggio continua per portarvi appunto quel rock che solo Area Rock vi può portare. Vi ricordo che siete sempre qui in questa agora musicale, questa piazza dove siete in compagnia di Raffaella Astore, che comunque vi sta portando un po' di novità, qualche piccolo passo indietro, grandi gruppi anche, e quindi proprio parlando di grandi gruppi è la volta dei Muse, che escono, anzi che sono usciti con questo The Whole Signal, un disco in cui lo spazio è, diciamo, rappresentato da quella che è poi l'inesauribile fonte di ispirazione appunto per questa grandissima band, che hanno reso nel tempo il fil rouge della propria discografia, appunto mostrandosi sempre perfettamente a proprio agio tra supernove, meteoriti, alieni, tonnellate di spazzatura interstellare. Che dire, con The Whole Signal, il nuovo album, il trio britannico torna a tuffarsi in una dimensione cosmica fatta di atmosfere misteriose e apocalittiche, di sonorità elettroniche e metalliche e pensieri pateticamente terrestri. E noi ci chiediamo, siamo soli nell'universo? Qual è il significato di tutto questo? Shimmering Scars, loro sono i Muse. And gave a little less.

E comunque c'è da dire che alla pari di tante altre grandi band, quando ci sono i Muse bisogna togliersi il cappello, dai. Dall'album The Whole Signal dai Muse, questo era Shimmering Scars, uno dei pezzi fondamentali di questa band, che fanno capire effettivamente poi di che pasta sono fatti. E tutti quanti conosciamo i grandi Muse, i grandi, questo trio britannico che davvero ha scritto tanto nella storia della musica e restano sempre un gruppo inimitabile. A 3 anni di distanza dall'uscita di That of Darkness, i Day 79 Hiss tornano con I Survive, un EP di 4 brani che inaugura il nuovo corso della band con la nuova etichetta. Questo nuovo album, I Survive, a dire la verità non reinventa quella che è la formula della band, ma conferma la solidità di un gruppo che ha sempre saputo muoversi con disinvoltura tra quello che è il gothic rock, l'hard rock e successioni glam. The 79 Haze, dall'album I Survive, questo è l'omonimo pezzo.

The 79 Hayes era I Survive, tra l'altro con Steve Stevens ospite qui in questo loro nuovo lavoro, una band che poi ci proietta a quella un'altra grande band, vale a dire i Coo, che escono con questo loro Live from London, Camden Palace 1985. Questa operazione promossa dalla Esoteric, che mette in commercio per la prima volta in un'unica confezione e con un nuovo titolo lo storico primo album dal vivo degli EQ. E noi dagli EQ ci ascoltiamo questo Corners.

E questi erano gli Q con Corners, tratto da il loro ultimo album live, davvero un prodotto molto interessante, che ci porta a concludere con questo ultimo pezzo dal titolo Ghost, Fantasma. 13 anni dopo Asymmetry, gli australiani Carnival riemergono con In Verses, un disco che non ha l'urgenza del ritorno, ma quella più profonda del completare qualcosa che è rimasto a metà. Più che ripartire, la band sembra riprendere il filo, riportando in superficie quello che poi è un percorso interrotto e cercando di dargli una nuova forma. La formazione, che resta quella storica con questa nuova produzione, la band conferma quella che poi è la fine, è la propria continuità. E con questo pezzo noi chiudiamo questa nostra passeggiata sonora in questa agora musicale, che è appunto Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Astore.

0: insomma la grande musica che Aria Rock vi propone con questo Ghost, loro sono i Carnival, che mai ci portano, ci trascinano verso quella che è appunto la chiusura di questa nuova puntata di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaella Sore, che continua ancora per questa estate, fino a quando poi sarà costretto il gioco forza ad andare un pochino in ferie. Beh, ma noi continueremo comunque a non lasciare vuoti quelli che sono i nostri canali, assolutamente, perché comunque la musica, il rock in modo particolare, è quello che poi alla fine tiene vive non solo le nostre giornate, ma addirittura, forse la sparo un po' grossa, ma a quest'ora che cosa pretendete? Probabilmente anche le nostre vite. E questi erano i Carnival con questo Ghost, tratto dall'album In Verses, per questa chiusura epocale di Aria Rock, che porta via anche Raffaella Stone. Ciao!
1: Avete ascoltato Aria Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Ciao a tutti, sono Kiba, è uscito il mio primo singolo, Sempre più in alto, fuori su tutte le piattaforme. Mando un saluto caloroso agli ascoltatori di Antenna Web e vi ringrazio e spingetela, deve essere ascoltata da tutti perché ha un messaggio molto bello e soprattutto molto speranzoso.
1: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
2: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi seccalco il palco, grazie mille. Cantirò finché avrò fiato.

0: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Questa è la mia nuova canzone, Non spegnere la notte.

0: Franklin.
1: Potrebbe essere molto noioso, potrebbe anche portare alla noia, no? Sentire sempre le solite cose, no? Sentire alla radio una copia di quello che fanno anche altri. E allora stai qui con noi, perché noi suoniamo il sound che esce in questo momento, lo selezioniamo in base a dei criteri molto ma molto precisi, ossia che sia buona musica. E allora stai con noi, ti portiamo nel fresco, ti facciamo stare bene, ti facciamo vivere alla grande, perché questa è MP Trend con tutti quelli di Riviera Trend.

0: Musica italiana su MP Trend, vi portiamo un singolo nuovissimo che sicuramente non avete mai ascoltato, è appena uscito, lui si chiama Demo, un progetto nuovissimo e semplicemente parla di una bella ragazza e la chiama Hey Baby.
1: MP Trend.

0: Allora, noi manteniamo le promesse, quindi allora qualche secondo di pausa e torniamo con MP Trend. Rimani qui.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Nel paese con il sole, alle falde di Riccione.
7: Riviera Trends.
8: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? But please, let's get this going now, okay? Please.

0: Una pozione devi unire vari elementi chimici e poi chissà cosa verrà fuori. Ci ha provato Martin Garrix con la voce di Bono, U2, Fireflies.
1: MP3.

0: Tra poco si continua con MP Trend e vedrai, si continua a stare molto bene. A tra poco.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Riviera Trent.
6: Andiamo a salvare il mondo.

singoli che vi stanno tormentando, che canticchiate, non esclusivamente sotto la doccia, ma comunque ovunque siete. Allora, partiamo subito con un bel tormento. C'è Molella, Nick Peloso e Jay Peralta. Questa è Ioana.

Mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara e vi aspetto su Radio Antenna Web. Cosa vuol dire che devo sopportare l'approvazione di qualcuno? Sono qualcuno, quindi mi do il permesso e vado avanti con il mio sostegno. Quando avevo la tua età, non sapevo nulla del mondo e del mio posto in esso. Ho pensato che sarei stato il marito di qualcuno, poi il padre di qualcuno. Non mi è mai venuto in mente di essere qualcuno anch'io. Sono Giovanni Amara.

Siamo costretti ad imparare in fretta, sotto l'urgenza della necessità, e la fretta non è mai una buona consigliera. Meglio pensarci per tempo, meglio cercare di diventare delle persone sagge. Il saggio non è un superuomo, è un uomo come gli altri, con i pregi, i difetti. Possiede però una risorsa fondamentale, ha imparato a vincere la tirannia dell'io. L'uomo artificiale è sottoposto alla tirannide dell'io, è sempre volto verso l'esterno, ossessionato dal presentarsi bene, dal dare una buona impressione, preoccupato da ciò che pensano di me, da quello che dicono di me e dal via vai dei mutamenti. La vanità di chi è schiavo dei capricci dell'io.

Chi si è liberato di se stesso è un saggio. Se riuscissimo a farlo, torneremmo all'infanzia dell'umanità. Per chi non possiede nulla, il ridicolo non esiste. E il timore non busserà mai alla sua porta. Gli imprevisti non lo spaventano. Non si cura dei giudizi sulla sua persona. La tristezza non calca mai le sue frontiere.

0: was happy.
1: Sto imparando la tenacia e la chiusura delle porte. Il modo in cui le stagioni vanno e vengono mentre continuo a camminare su queste strade, avanti e indietro, per ritrovarmi in nuovi fusi orari, nuove braccia con nuove frasi e nuovi obiettivi. E fa male scoprire la povertà e i vuoti, chi resta e chi abbandona. Fa male accettare che fa male e fa male imparare quanto sia facile per le persone non avere bisogno di altre persone. Non potrai mai costruire una casa fra le braccia di qualcuno, perché un giorno ti lascerà andare e tu dovrai costruirne una tua.

Il passato ci ha certamente lasciato un marchio indelebile. Tutti noi abbiamo una storia che è diventata la nostra identità. Una storia in cui sono molte le relazioni mancate. Tutti abbiamo il desiderio di essere felici. È la nostalgia del paradiso perduto. Come tutti insieme i colori formano la luce, così l'insieme dei nostri desideri esprime la nostra voglia di vivere. Ed è nella misura in cui il desiderio può essere soddisfatto che abbiamo la sensazione di vivere pienamente.

perché vivo per la gamba di quella bella donna bionda, appoggiata al muro in pieno sole, per la vela gonfia di quel battello del golfo, per il caffè freddo, per l'acqua azzurra con i pesci pascolanti sul fondo. Perché vivo, ma

Quando leggiamo, non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggerimento di conferma. Ci colpiscono le parole, che risuonano in una zona già nostra, dove già viviamo, e facendola vibrare, ci permettono di cogliere nuovi spunti dentro di noi.

Non parlerei tanto di me stesso se conoscessi anche qualcun altro. Purtroppo sono limitato a questo tema a causa della ristrettezza della mia esperienza. Esigo da ogni persona che incontro un resoconto semplice e sincero della sua vita. E non semplicemente ciò che ha sentito della vita degli altri.

Il vento dell'angoscia non ci può travolgere. Tempeste di sogni ci possono talora abbattere. Puoi sentire altre voci nella mia voce. Pianto di antiche bocche, sangue di antiche suppliche. Ma amami, compagna, non mi lasciare. Seguimi alla ricerca dell'amore, delle persone, alla ricerca delle cose che ci spaventano. E se ciò che trovo esigesse tutto da me? Quando in me stesso pretenderei solo ciò che trovo comodo. E da qualche parte dentro di me so che mentre posso accontentarmi del conforto, ci sarà sempre un'angoscia tormentosa per aver perso qualcosa che non avrei dovuto perdere. Una vita passata a cercare ciò che temi di trovare.

Per me sono quello che sono. Per te sono quello che pensi di me. Posso solo assicurarti che se pensi razionalmente, posso diventare quello che sono.

Devo essere me stesso, mi sono detto più e più volte. Devo dimenticare queste persone che mi ronzano nella testa. Devo dimenticare le loro voci, il loro amore, il loro odio. Ed essere me stesso. Devo essere me stesso, mi sono detto. E me lo ripetevo, alzando lo sguardo ad osservare il fumo che avevo soffiato fino al soffitto. Devo essere me stesso, perché se non riuscissi a essere me stesso, diventerei la persona che volevano che fossi. Se dovessi essere quella persona insopportabile, preferirei non essere niente.

e mi volgo verso l'ineffabile, misteriosa notte. Lontananze della memoria vengono in vesti grigie, come nebbia della sera quando il sole è tramontato. Ora divento me stesso. E ci è voluto tempo, molti anni e luoghi. Sono stato dissolto e scosso. Ho indossato i volti di molte persone, ma credo che un giorno

Corro e canto. E quando piove, rimango sulla strada aperta, sorridendo, coi occhi fissi al cielo. Sono quello dall'altra parte della festa. Sento le risate e lo svuotamento delle bottiglie, mentre mi dirigo tranquillamente verso il fiume per una strada solitaria, seguendo l'odore dell'acqua. Sono io quello che si sveglia alle 4 del mattino per assistere all'alba, dove il cielo tocca il mare. Mi tengo i gomiti, aggrappandomi forte a tutto ciò che ho fatto

Ed eccomi qui, di notte, a rincorrere la luna piena dietro le nuvole, senza osare accendere la mia scintilla di luce. Non si vede, ma sento che è là fuori, da qualche parte. Sicuramente l'ho vista un paio di giorni fa, lassù nel cielo, e i miei occhi non avrebbero potuto mentirmi. Era bella. O almeno così sembrava. Immagino di dover smettere di inseguire ciò che non può essere visto e lasciare che la luce della luna piena si faccia strada attraverso la mia anima incasinata. Forse è ora di andare a dormire e confidare che un'altra alba rinnoverà ciò che la luna piena non è riuscita a fare stasera. Forse non ho trovato la mia luce, ma ho riposato profondamente con il suono delle gocce di pioggia, mentre osservavo il fiume tranquillo che scorreva. Che momento cruciale è essere vivi. Buonanotte, da Giovanni.

0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

di presentare a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web il mio nuovo singolo intitolato Let Me Remix. Divertitevi e ballate. Un saluto da Anita Brightfly.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.

I got it. Ho bisogno d'amore per Dio.